Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro della luna che sta per cadere. E la gente corre nelle piazze per andare a vedere. Questa sera così dolce che si potrebbe bere da passare

0: Radio G 90.7 100.2 MHz.
1: Cammina, cammina, ti vieni via via più vicina, sorridi, affianca il mio passo, che impervia la strada, ma non è sbagliata.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio Giulianova @libero.it.

0: police are returning in force.
1: Radio G, la radio della tua città.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Vi aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

pesce fresco, come le cozze, 4,90 euro al chilo, o l'orata, a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Custand Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349 6256 696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a tutti da Radio G Notizie, oggi 19 agosto 2026.
2: Buongiorno.
1: Allora, dove partiamo? Centro? Il fuoco non si ferma, case salve, Monte Morrone, il bulldozer dell'esercito mette in sicurezza le abitazioni più vicine alle fiamme. Spunta una segnalazione ignorata di 2 mesi fa. Rischio incendi alto, servono interventi urgenti. Clima impazzito tra uva, caldo e acquazzoni in 200 anni di Valentini. Scatta foto ai bambini nel campeggio Roseto, scoperto da una mamma che lo filma e chiama la polizia. Turista 60enne denunciato. Alcol a minori, stop alla licenza, la sospensione di 4 giorni firmata dal questore ad Alba Adriatica, poi Roseto, elezioni, la Lega chiude le porte a 40, Atletica ammazza UFO, Italia in alto, grazie anche all'Abruzzo. E poi andiamo all'Aquilone, il concerto Rocco Hunt, questa sera live al Festival Siloniano. E la rassegna Torricella Peligna apre domani il John Fante Festival, oggi l'anteprima. Andiamo sul soppalco, Caramanico Terme, l'affare delle sorgenti riammessa, l'ACA. Il virus trasmesso dalla zanzara West Nile a Teramo, il primo caso abruzzese ricoverato, un 85enne. Roseto, lettera aperta, operato per un tumore, appello alla ASL per avere la riabilitazione. E andiamo agli approfondimenti. In primo piano brucia la montagna di Celestino V, Morrone, l'incendio rallenta, bulldozer dell'esercito in azione. Il mezzo tagliafuoco guidato dagli alpini riesce a mettere in sicurezza i centri abitati a rischio. E intanto si consiglia di ricostituire la forestale, la risoluzione del consigliere regionale Verrecchia di Fratelli d'Italia, apriamo una riflessione concreta. E spunta intanto l'appello ignorato qui, alto rischio roghi, l'associazione Mastro Giuseppe aveva avvertito del pericolo di fiamme nell'aria, presenza massiccia di materiali vegetali secchi e servono interventi urgenti. Dal social alla realtà, il verbale dei carabinieri, il caso di Noi Cattaro, lo abbatto io quel lupo e si scopre un arsenale. Rossi da Ofena annuncia la spedizione in Puglia ma gli sequestrano le armi. Ancora in primo piano vendemmia e clima impazzito, uva, caldo e bombe d'acqua, 200 anni di mutazioni. Il docente Di Carlo ha studiato il vigneto dell'azienda Valentini dal 1817 ad oggi. E poi ancora sul vino, il vino abruzzese diventi un brand. Una paginata intera dedicata ad Alfonso. I politici d'Abruzzo, ma quanto lavorano? Il deputato Dem si appella ai ministri Salvini e Foti per la ferrovia Pescara-Roma. Non c'è certezza dei fondi, quando sarà finanziata? Quelle 93 interrogazioni ancora senza una risposta, grandi opere, fondi tagliati e spiagge all'asta, gli atti del produttivo d'Alfonso.
2: Beh, insomma, in effetti 93 interrogazioni per non ottenere niente, grave.
1: Non stanno a sentire. Terme di Caramanico, tra affare e crisi, il mezzogiorno degli interessi, l'ACA ripescata per le sorgenti, un verbale dell'area come rivela, l'azienda pubblica dell'acqua ha presentato la domanda in ritardo, ma ora l'agenzia regionale dice sì al deposito degli atti fuori termine, così si favorisce la concorrenza. E Testa chiede di togliere a Travaglio il premio Flaiano perché si è schierato con Ranucci e non è come Falcone, dice. Questo certo, se il commercialista fa il commercialista, quindi. Solidarietà, lo spettacolo a Pescara, una festa con i giovani per sostenere la ricerca. Scamarcio, Oddo e Cinzia Leone, protagonisti domani di Ultimo Banco Live. Il ricavato della serata sarà devoluto agli studi sulla sindrome di Dravet.
2: Un paginone sull'Inghilterra.
1: La destra britannica in crisi, vittoria di Pirro per Farage a Clacton tra prese in giro e scandali sulle donazioni. Il leader di Reform UK non si presenta a conteggio, voglio evitare l'imbarazzo, il mandato popolare non basta, l'inchiesta sui finanziamenti è già ripartita. Le crisi internazionali. Faduma trova che sarebbe l'Etiope che la Germania insieme ad altri due vorrebbe rimandare in Italia.
2: Tutti ci vogliono rimandare qualcosa.
1: C'è anche la Svizzera. Trova asilo in Germania, la 22enne Soma l'accolta da una comunità ecclesiastica. Si apre però il fronte svizzero. La giovane è felice, dice ho smesso di fuggire, ho paura di tornare in Italia, vorrei restare con i miei, penso alle botte che ho preso. E Trump posta la mappa Hormuz ora e degli Stati Uniti.
2: Non vuol dire che è dell'Iran.
1: Che non gliene è fregato niente all'Iran. Ovviamente non si è fatto attendere la replica di Teheran, è solo un povero illuso. Alta tensione nel Golfo, offensiva degli Houthi e missili lanciati sugli Emirati.
2: Offeso pure dall'Iran.
1: Sì. Raid dell'IDF su una base siriana, per non farci mancare nulla. Verso il voto di ottobre, le primarie del Likud premiano il premier Netanyahu. Ipotesi rinnovamento. Romeo scuote la Lega, serve un rilancio. Salvini è nel mirino. Ancora il caso La Vitola. Gli arrestati saranno sentiti dai pubblici ministeri, dove La Vitola è pronto a fare dichiarazioni spontanee. L'ennesimo femminicidio. L'ex di Terrin denunciato altre tre volte. Lutto in.
2: Il terzo in tre giorni, avanti il quarto giorno era calano i femminicidi in Italia, da quel giorno tre femminicidi in seguito.
1: Lutto in Veneto, bufera politica.
2: Ha detto che sono tre, la prefetta e la sindaca.
1: Tutte e due?
2: D'accordo con l'assessore.
1: Ah.
2: Per un danno davo i costellati.
1: Vabbè, ma
2: ora contenti.
1: Lutto in Veneto, bufera politica, Zaia dice un fallimento. Schlein, interroghiamoci sul sistema di protezione delle donne.
2: Cavoli, che è? Cioè?
1: Non lo so. Strage infinita, altre due donne assassinate nel Lazio e in Calabria.
2: Ah, quindi c'è a 5?
1: Sì, sì.
2: Noi vogliamo contare a 5.
1: Sardegna, in 30 pestato in spiaggia perché gay.
2: L'avanguardia.
1: In 30, morto il giovane travolto dopo la maturità, un'agonia di 45 giorni a Bologna.
2: Perché? Come?
1: Ecco la macchina, investimento. L'avvertenza legale, via al maxi processo, 29 stati americani contro i social di Facebook. La procura attacca minori resi dipendenti e sfruttati, tonfo in borsa per il colosso di Zuckerberg, perso il 4%. Passa il nucleare, no alle auto elettriche. La Commissione europea ha circoscritto il perimetro della nuova flessibilità sulle spese per la sicurezza energetica. Teramo, polizia, indagine lampo della squadra mobile, fotografa i bambini nel campeggio, mamma chiama gli agenti, un turista sessantenne denunciato dopo gli scatti fatti e cancellati ad alcuni minorenni in costume. Questura, Tolloso lascia Teramo per Pescara, Petrella assume la guida della Digos e Massaccisi quella dell'ufficio di gabinetto, gli auguri di Sorgonà.
2: Tutti si chiamerebbero Massaccisi.
1: Massaccisi per questa scritta. Non lo so.
2: No,
1: se...
2: no, è così, è così.
1: Ah, se un errore stampa.
2: No, si chiama Massaccisi. Che è di molto diverso.
1: Emergenza idrica, gestione dell'acqua nella villa Larap Bacchetta, il comune. L'agenzia regionale ribatte al sindaco D'Alberto. Abbiamo accertato usi diversi da quelli del laghetto e si dice disponibile a rivedere la convenzione in atto a fronte di nuove maggiori necessità verificate.
2: Quindi toglie l'acqua e poi le mette.
1: Rapino, frana causa una fuga di gas, il terreno ceduto rompendo una condotta.
2: Uè, c'è il D'Angelo.
1: I lavori nelle scuole sono una priorità, il presidente della provincia risponde a Teramo Nostra sulla sede del Milli che deve essere liberata. E vabbè, poi abbiamo l'Aquilone, Rocco Hunt stasera in concerto a Pescina, unica data abruzzese. Che sta stasera?
2: Vediamo, che ne so. Ci sono tutti. Cristiano De André, famoso figlio, omaggio il padre Faber nel live di Taglia Corso. Nel live, in diretta, vabbè. Poi abbiamo un po', piano. Pescara oggi ricorda la Sorda, sarà dura, ma ci proverà. Poi John Fante ce l'abbiamo, vero?
1: John Fante Festival, oggi due incontri anticipano la 4 giorni letteraria.
2: Anche Revisondo dice qualcosa tra la mozzarella e l'altro.
1: Ma sta Revisondo?
2: Sotto Revisondo. Ah. Poi abbiamo. Agostinone, mio nonno Emidio fece conoscere l'Abruzzo anche all'estero. Poi i libri di cena si possono leggere solo là, ci sono dei libri che si possono leggere a cena. Sorge Frantenucci, noi abbiamo Antenucci che era un calciatore, ma adesso sta altro. Però pare che collabori qua pure con
1: noi. No, non c'è niente.
2: Frane di Castelnuovo, gli sfollati in 8 anni, lavori mai partiti, ecco. A Cambly, dove ci sono tutti quei problemi, però ci dà contezza per mettere la foto di Castelli.
1: Eccolo qua.
2: Insieme a Mariani.
1: Eccolo qua. Si spende di più per gli eventi che per la casa, del popolo, va all'attacco del comune a Teramo, che non sono d'accordo perché essendo di stessa area, però, sulle risorse messe in campo per l'emergenza abitativa.
2: Non devo dire che sono stessa area, non è così.
1: Perché no?
2: Perché no, molto di là. Sono moderati.
1: Inaugurata.
2: La saga della porchetta, io me la foto, eccola qua, ti prego, ma perché è così piccola, colleghi miei di Teramo? Si riconosce da sinistra a destra, dove sta? Piano. Allora, col fascione deve essere il sindaco,
1: Sì, il sindaco.
2: Poi questi mi pare che sono imbuscati.
1: Questi sono inzaccati. Sì.
2: Questo
1: dovrebbe, non lo so, non me lo riconosco.
2: Questo, poi. Mariani nello sfondo.
1: Mariani nello sfondo.
2: Questo vicino al sindaco.
1: C'è la mano davanti al viso, sulla ballone. Sì. E vola.
2: Favore, sì, ci sta pure. Perché?
1: E Sottanelli. Sottanelli contentissimo.
2: I due rosetani ridono a crepapelle.
1: Sì.
2: Nunez ci pensa, beh, comunque. Stai maggiorando loro. Faccio ridere perché già sa che Rosetto le chiudi, oggi si candida e domani no. Vabbè, è andata ancora una volta, è calato, l'ho messo sotto, taglio del nastro, vabbè.
1: E abbiamo ancora il virus trasmesso dalla zanzara West Nile a Teramo, primo caso abruzzese. Si tratta di un 85enne ricoverato nel reparto di malattie infettive del Mazzini, via i controlli nei luoghi che ha frequentato. La puntura dell'insetto può causare febbre alta. L'anziano non è in gravi condizioni.
2: Poi,
1: malato e operato per un tumore, appello per avere la riabilitazione a Teramo ancora. Giulianova torna il Best Alumno 2026 della sarà premiata Elena Gasparroni. E ancora a Pietra liceo scientifico, ma non lo so chi
2: c'è. Noi conosciamo il papà Gasparroni, che è morto, conosciamo la figlia che è venuta pure qua in trasmissione, Alessandra, che è antropologa.
1: Allora, è responsabile della direzione Corporate BNL BNP Paribas da Bank, uno dei principali gruppi bancari italiani.
2: Vabbè. Intanto per la camera, qua non pubblica niente, però 2 giorni di arte, musica e laboratorio.
1: Capito? Andiamo dall'Adriatica, alcol a minori, licenza sospesa al locale. Questore firma uno stop di 4 giorni per la vendita di bevande al Botteghita. A Tortoreto si indaga su dei colpi di pistola.
2: Beh, insomma, forse mi hai messo un po' meno sto titolo nel finale.
1: Pure io sì. Prima quello, poi magari quell'altro. Poi quello dice che 4 volte, 4 anni di fila.
2: 5 colpi di pistola.
1: Martin Sicuro, il comune torna a mettere all'asta un vecchio fabbricato. E poi carenza idrica, scattano nuove interruzioni, rubette a secco di notte fino al 26 agosto. A Nereto, controguerra e in molte frazioni di Civitella.
2: Andiamo alla storia.
1: Che
2: è? Torano,
1: il bilancio di 6 giorni, migliaia alla storica sagra, la sindaca, che comunque l'abbiamo detto. Tantissimi giovani impegnati nell'organizzazione, come sempre, tutti gli anni sono i giovani che si impegnano. Ma passiamo subito ad altri giovani di qua. Per una gran finale di regata storica a Martin Sicuro vincono gli equipaggi del quartiere Tronto e dell'anfiteatro, rappresentati tutti da giovani anche loro.
2: Vedi, poi tu
1: che cosa
2: non la fare?
1: Che è
2: più giovane, come?
1: Ma come? Addio a Falanga.
2: L'abbiamo ricordato di mattina, l'abbiamo ricordato di mattina, no, è morta dopo.
1: Ma non l'abbiamo ricordato.
2: Sì, artista e pittrice.
1: Scultrice e pittrice di 88 anni.
2: Abbiamo, c'è un ricordo di come si chiama? Pasqualoni, il ricordo. Bilio Bellocchio si cambia i semafori contro le code, ma Moretti indice per le rotonde.
1: L'assessore comunale
2: ha detto la data, entro il 30 settembre si parte, noi ricominciamo a cadere.
1: Il 30 quindi, sì, no, il primo. Quindi il 30. Devi riazzerare il conteggio, partire arriva
2: sì,
1: il 30.
2: Che gliel'ho chiesto apposta.
1: Entro il 30. Quindi Serafini aggiorna. Vivo Bellocchio si cambia, siamo apri contro le cose, l'assessore comunale Franciano, cioè i lavori a partire da settembre. Un progetto da mezzo milione per migliorare il traffico in tutta la zona.
2: Oh, poi ci devo parlare, abbiamo anticipato ieri, subito autovelox e dossi. Oh, sai che cos'è che funziona veramente a Colleralesco? Però mi hanno detto già che non ti può mettere troppo vicino. Il semaforo a chiamata, quello davanti alla chiesa e alle poste, quindi due. Tu premi e passa solo il pezzo, si fermano le macchine perché diventa rosso. Uno dice che non si può mettere un altro che è troppo vicino a 100 metri.
1: Non lo so, no.
2: Perché è una soluzione.
1: Agli esperti di codice
2: è
1: della
2: una
1: strada.
2: Soluzione e qualcuno fa delle proposte e infatti è arrivato un documento di evoluzione sostenibile sulla proposta. Non so se lo farà anche di Massimo Antonio, però è così. Intanto l'opposizione si muove, ancora una volta con grande divisione. Bastava fare un documento unico per far vedere che voi non siete divisi, tenuto conto che non mi avete ascoltato e che ieri non c'erano file né davanti alla casa della Cicconi in via Ippolito Nievo, né mentre passeggiavo sul lungomare col marito Fadda e nemmeno quando è entrato, pur essendo in verde, vedi quando è brava, a vedere come stanno le cose alla Citigas. Non siete andate a nessuna parte. Voi sapete che potete vincere solo con la Cicconi, Marco con la Cicconi, ma lo vedi chi troviamo. Vabbè. In effetti, da qui al 2029 il tempo c'è.
1: Però... Unione dei Comuni, organico potenziato con 5 assunti, l'assessora Albani.
2: Io non l'ho messo.
1: Così un servizio più efficace e tempestivo.
2: Io correggo, ma il centro mi ricorregge e rimette tutto al cammino. Non posso fare niente. Quindi mi adeguo e metto così direttamente l'assessora per non ingannare. Vabbè, questo c'è.
1: Tutela del verde, Coralpa, nuovo progetto di Savinindi, no?
2: Cioè, a scuola,
1: a scuola
2: sì.
1: Iniziativa con gli alunni dell'Istituto Comprensivo 2 e della Don Milani.
2: Benissimo, la Don Milani, andiamo al comune al voto, la Lega chiude a 40, cioè 2, 7, no? 40.
1: Come a scala 40, 40, 40, 40, 40 si chiude.
2: Sì, si chiude. Con lei si perde però, chi lo dice?
1: Ci vuole altro, lo dice Anthony Romani, il commissario della Lega, serve un'alternativa credibile. Presto il candidato sindaco
2: no,
1: sulla stessa linea sono anche Forza Italia e UDC, e lui è UDC, Dante del Pio, di UDC,
2: sì,
1: Rossi di Fratelli d'Italia dice bisogna correre uniti,
2: quindi là, il problema ce l'hanno, non sono uniti il centro-destra,
1: no, non, questo è il problema, sì. Però domani sarà un confronto tra i vertici Fratelli d'Italia presenti nella cittadina in occasione di un'iniziativa politica.
2: Sì, c'è pure Giuliano, c'è un gazebo.
1: Montepagano ha approvato il piano di adeguamento dopo gli espropri. Poi street food e polemica sulla paternità. Qua Costantini potrebbe fare come Trump, però mette la fotografia di Cologna, visto che Cologna territorio giugliese, lo fa automatico, capito? Cologna spiaggia, botta e risposta tra sindaco e associazione culturale sull'organizzazione dell'evento. Cioè, l'abbiamo organizzato noi, non l'abbiamo organizzato noi, non l'abbiamo organizzato noi.
2: Vuol dire che va bene.
1: Vuol dire che c'è un problema.
2: Un premio per i turisti più affezionati.
1: L'amministrazione chiede agli operatori di segnalare le famiglie che frequentano da almeno 20 anni.
2: Io dopo 40,
1: ma non so.
2: Ricchiuti 40, Nunez, vantaggio nettamente Nunez.
1: Isop Pedergasti.
2: Silvi.
1: Scontro sulla spiaggia per disabili, il comune dice non è stata cancellata, il gruppo di opposizione del PD accusa l'amministrazione, tolta, ora facciamola in un altro posto. Aca, anche qua, l'acqua, l'Aca annuncia nuove interruzioni a Silvi. La sentenza Pescara, ASL condannata, niente proroga perché incinta, il giudice, l'infermiera va assunta. bagni vietati tra Sirenetta e Aibin, divieto di balneazione temporanea sul lungomare, ma ci aspettiamo i risultati. Intanto ieri anche a Tortoreto, verso Badriatica, è stato messo un altro divieto di balneazione, da Zaionara fino ai confini con Alba. Giulia, no, tutto a posto.
2: Meno male.
1: Montesilvano, le pagelle dei visitatori pro e contro, prezzi contenuti e tanti eventi, i turisti promuovono la città. E poi a Tagliacozzo siamo all'Aquila, super lavoro del comune, Brignano show salvato in 24 ore, orari e location, il comico punge, recuperato nel pomeriggio di ieri lo spettacolo che era stato annullato la sera prima per la pioggia. Dal parco riunione dell'attore, a quest'ora in genere si fa l'aperitivo o si gioca a bocce e burraco.
2: Cioè è successo che è piovuto, e quello ha detto no, avevano tutti i biglietti, ha recuperato lo show alle 17, e quello ha detto io lo faccio, però a quest'ora lo dice, si gioca a boccio, quindi praticamente lui dice avere tutti gli anziani praticamente.
1: Vabbè, si fa l'aperitivo, o si gioca a boccio e burraco. L'Aquila, Madonnina decapitata, caccia al video, il dono della...
2: Ma voglio vedere se i video dell'Aquila scoprono chi è.
1: No, strano, ci sono video in mezzo alla camera. Il dono dell'anziana madre dell'assessore Tinari. Fate in modo che non la tocchi nessuno. Telecamere sotto esame.
2: Mi pare che sia stata toccata.
1: Pure, sì, forse quello era un auspicio che si, quando la donò. Bimba di 7 mesi muore in ospedale, tragedia a Roma, la piccola originaria di Sulmona avrebbe contratto un batterio. La famiglia è intenzionata a denunciare.
2: Allora, non ci può stare la cronaca vera e propria a Sulmona, allora si inventa una bella inchiesta giudiziaria sugli abusi edilizi, cosa che raramente ormai succede.
1: Altri due indagati, nel mirino finiscono 4 ville.
2: Comune che quasi.
1: Però no, sembra a Sulmona, rubano portafogli e carta di credito, una coppia ora rischia il processo. È una buona notizia, ce la mettiamo pure su Mona, 20.000 euro per il centro diurno. Intro d'acqua, la convivenza difficile, insegue film a Orsa con i cuccioli, ora un 42enne rischia il processo. Precipitato col deltaplano, salvato da un papà 43enne di Penne, l'ha trovato ferito in un campo, ha fatto ciò che dovrebbe fare ogni cittadino.
2: Ma allora, Zanzibariano, siete con 4.000
1: passeggeri.
2: Sulmona!
1: Numeri ok per il viaggio in treno tra borghi, montagne e riserve. Partenze fino al 20 settembre.
2: Poi c'è quello invernale, con la neve.
1: Chieti, parte la caccia all'appartamento, tornano gli studenti fuori sede, gli affitti aumentano anche qui.
2: Non stanno legnini.
1: L'inchiesta sull'omicidio di Fossa Cesa, Diomede, l'autopsia, pugno fatale, domani l'addio nella cattedrale.
2: Basta botti contro il Castellano, perché forse è un incendio in realtà.
1: Sport, Serie A, Lazio, il pressing sui cardi. Napoli, Zizi e O. Jackson. I bianconeri celesti non mollano il bomber argentino. Juve, Perin verso il Palermo. I partenopei bussano in Premier League per rinforzare il parco degli attaccanti.
2: Varenne,
1: l'ultimo galoppo di una leggenda, muore a 31 anni, il cavallo più vincente della storia. Andiamo a Pescara. Pescara va a caccia dei gol, a Boucher serve un centravanti. Con Di Nardo fuori rosa, Ferraris prova a stringere i denti per la Vis Pesaro. Pineto all'esame latina, conta la rovescia al via, Bari l'aria avverte, esordio su un campo difficile.
2: Mi raccomando, qua è il campionato.
1: Già messo in avanti. Messo mani avanti proprio tranquillamente. L'Aquila cambia l'assetto, Tatafiore, notissimo Tatafiore, nuovo presidente, l'avvocato aquilano alla guida delle società rosso-blu, Cesare sarà il suo vice, oggi amichevole con il Montereale, mercato, il terzino Lombardi saluta. La Sant prende Montuori a Eppilone e prepara il derby con il Lanciano.
2: Ma via 800 giocatori. Sì.
1: Alle 18.30 test con il Ponte Romano, Teramo, prove per la Coppa, spazio ai nuovi Culi e Cauci.
2: Che ci sta sotto la
1: ci sta un ce lo mettono apposta per dire che non è Culi, sarà un altro.
2: Sarà Sciuli, la cosa è Sciuli,
1: sarà Sciuli. Giulianova, Martiniello dal primo minuto nell'amichevole con il Nereto, giallorossi in campo
2: oggi alle 17.
1: Oggi alle 17. Chieti, ecco i primi colpi, Coppa Italia all'Angelini, arrivano i difensori Kiwobo e Bianchi, il laterale Coli e lo scozzese Aiki.
2: Aspetta, andiamo nella squadra con tutti di fuori, eh?
1: Sì, Mazzaufo, Italia in alto, grazie anche all'Abruzzo. Il dirigente teramano della FIDA, il reduce degli europei a Birmingham, Cantò e Sabatini, super.
2: Ricordo che era originario di Giulianova.
3: Sì, stava qua.
2: Sì, sì.
1: A me mi ha insegnato pure l'educazione fisica, un bel.
2: Sì, sì.
1: Abruzzo, passiamo al Messaggero, direttore.
2: E allora, i ricchi e poveri a Pescara sul palco nel gran finale, l'abbiamo già letto, l'ho bene confermato, anche me mettiamoli di spettacoli, ma già finisce perché andiamo subito alla cronaca. Io però c'è un titolo che non leggo, l'ho detto pure Azzurro, Azzurro è d'accordo con noi, non è quello che diciamo noi, papà morto per difendere i figli, fatale il pugno. Quindi non leggiamo quello sulla casa del bosco, ve lo potete leggere da voi perché ormai è una presa mondiale. Oh, il caso Giulianova, il prenditore Campetti, dopo la rapina ho preso tante botte, vedi, solidarietà da New York.
1: Pescara,
2: non te l'ha detto
1: quello. Pescara, viaggio negli stabilimenti, gusto sotto l'ombrellone al Trieste Mare e
2: ho preso
1: pizzette. A Trieste Mare e pizzette.
2: Chieti, il bilancio Teatro Barroccino, che noi non abbiamo, spettatori in crescita, sarà un polo culturale.
1: West Nile a Teramo, un anziano in ospedale, poi lo sport, Serie C, Sebastiani offerta congrua, se no Di Nardo resta a Pescara. Transiberiana d'Abruzzo, il treno sempre sold out, è un motore turistico. L'esercito sul Morrone con una apripista cingolato. Pescara, dallo spaccio di hashish e video hard con minori, due 24enni sono indagati. Lungomare Nord, stop tuffi, inquinamento anomalo, sversamento di una barca.
3: Barca fattesa.
1: Trieste Mare e pizzette, gusto sotto l'ombrellone. Riccardo Ciferni, mio padre tornò da Marcinelle e seguì le orme dei nonni. La svolta dopo la grande mareggiata. Stretto di Gibilterra, attraversata a nuoto, impresa del pescarese Maurizio Cavaliere.
2: All'Aquila, dove deve stare lontano dalla moglie, ma non lo fa, arrestato 85enne.
1: Aveva tentato di strangolare l'anziana consorte, ecco. Trovato per la quinta volta dai carabinieri in casa.
2: Quindi non è che voleva tornare da lei, voleva tornare lei per strangolarla, per fosse innamorato, invece no.
1: Viale Crispi, non solo sicurezza stradale, tanti furti, servono maggiori controlli.
2: Buccio da Ranallo.
1: Buccio di Ranallo torna a raccontare la città con voce e linguaggi contemporanei.
2: Buccio di Ranallo.
1: Orsi, inseguiti per un video, 42enne rischia il processo. Disturbo, non so. Avezzano, calci e pugni alla ex fidanzata, colpevole di parlare con un collega. Quindi mostra in carcere.
3: Poi hanno messo il collega.
1: Gli hanno messo il braccio, che hanno fatto? Prevenzione, tanto sport e natura, Ovidio ritorna a Longevity Run. Chieti, Marruccino a gonfie vele, in crescita gli spettatori, consuntivo con avanzo di oltre 12.000 euro per prosa e lirica, un expola di abbonamenti. De Cesare, successi straordinari in 5 anni e per il futuro nascerà un polo culturale. Abbiamo Palmoli, la nuova casa, no, abbiamo detto no, Lanciano. Lanciano, i 7 rom espulsi dopo la maxi rissa, divieto di dimora confermato perché possono rifarlo. Morto per difendere i figli in una lite, l'autopsia fatale, il pugno del ragazzo. Incendio di San Rocco, l'affondo, basta fuochi intorno al castello. Teramo, scatta foto ai bambini del camping, mamma detective chiama la polizia. Imprenditore aggredito, preso tante botte, solidarietà anche da New York. Vincenzo Campetti, rapinato il 9 agosto, quando lo stacco lo staff mi accompagna a casa, ma la città resta la più bella.
2: Non ho capito la coerenza, cioè le due cose, ma il ma non risulta che non stava assolutamente con lo staff,
1: No. Stava da solo. Dopo l'evento. Alcol ai minori, chiuso 4 giorni, Botteghita e Risacca. ad Alba. Tortoreto, divieto temporaneo di balneazione, il sindaco ha disposto il divieto. Sì,
2: perché sai che fanno? Oggi lo fanno, e cioè non si può fare, il giorno dopo lo rifanno e si può fare. Che succede in 24 ore non si sa, però è sempre così.
4: Sempre se i dati sono cambiati.
2: Di che poveri, San Gabriele della Dolorata, c'è la festa a Colonia Spiaggia, parte oggi, dico bene? Sì, 19, 20, 21, 22, 23 agosto, oh wait, 3-5 giorni, E arrivano Giuliano Palma, la cover band, quella che piace a te, di Max Pezzali. Poi questo leggi tu che in inglese.
1: Power Hits Live, il meglio della musica italiana e internazionale.
2: In quattro vanno. Poi ci sono giochi per bambini e ragazzi, tutto di più. C'era una volta la corsa degli asini qua. È stata tolta perché dice che c'era contro gli animali, non si poteva fare.
1: Pescara, servono almeno 3 rinforzi, siamo lo sport. Poi abbiamo, andiamo avanti, le farfalle targate Abruzzo, le ragazze nazionale italiana allenate a Chieti centrano il primo grande obiettivo del nuovo percorso, i mondiali di Baku.
2: Tatafiore, eccolo qua, l'Aquila.
1: L'Aquila, Tatafiore eletto presidente.
2: Ti eravamo favorito, l'intervista a Micciola.
1: Stimolo in più, ecco. C'è uno stimolo in più. Se
2: di sei. Noi che giochiamo?
1: Niente. Una prima nazionale, Trump sfida Tehran, Hormuz americano, l'Iran attacca Dubai, torna l'attenzione sui mercati, petrolio a $91, borsa in calo e balzo dei titoli di Stato americani e tedeschi.
2: Grazie Trump.
1: Mediazione con Berlino, a fondo svizzero sui dublinanti, migranti, assi Italia, paesi del sud Europa. La Vitola, avviso a Ranucci, gli elementi su di te, i giudici già ce li avevano. L'uomo che creava le stelle, ricordo per Lucisano, che è morto ieri, e poi ancora Meta, sotto processo, crea dipendenza. A Roma tutti pazzi per Rodrigo Moura, il nuovo acquisto, entusiasmo a Ciampini per il giovane portoghese. Lazio su Sutalo, che
2: no, tutti pazzi per Rodrigo Moura, io non lo so, poi ci facciamo dire
1: è portoghese.
2: A lui.
1: Esatto, un lento portoghese, come sembra. Accoltellata dal marito di fronte al figlio piccolo, tragedia familiare a Colleferro, uccisa in cucina.
2: Ha preso posizione con un documento la sindaca.
1: Andiamo sul soppalco, addio Varen, il cavallo amato come una pop star. Bene, questo è quando, non c'è altro, ma
2: salutiamo.
1: Andiamo a salutare i nostri amici. Buongiorno Antonella Leonio, Flavio Stacchiotti, Sandro Vagnoni ad Alghero oggi. Buongiorno Paola Cicconi, buongiorno Alfredo Di Federico, buongiorno Rita Ranalli, buongiorno e buon lavoro Gaetano Paolini, Loredana Ciaffoni, buongiorno, buongiorno Loriana Ciccioni, Luigi Anni, buongiorno, buona giornata Valentina Campeti, Rossella Mattiucci, Bruna Ruggeri.
2: Stampatello?
1: Sì, Campetti, tutto grande, tutto grande, tutto stampatello.
2: Era tolta la cosa là?
1: Andrea Serafini dice no, il condanno è fallito, dice che è? Non ho capito.
2: E hanno tolto i secchi dell'immondizia? Non credo, eh?
1: Dobbiamo chiedere.
2: Ieri abbiamo messo la notizia.
1: E dobbiamo chiedere.
2: Adesso invece che dice Serafini?
1: Che il condanno è fallito, dice il primo settembre mi ha portato al trend. Che...
2: Non può contare fino a fine settembre, hai ragione.
1: Betty Alm, buongiorno a tutti. E Camillo Di Febo, buongiorno.
2: Grazie,
1: e buona giornata a tutti.
2: Grazie per aver mandato
1: gli articoli.
2: Ti ringraziamo tanto.
1: Noi pure dobbiamo fare pubblicità.
5: Casellette a €999 fino al 50% di sconto più un ulteriore 10.
2: Purtroppo non me l'ha fatto togliere, io devo andare qua però.

0: sono salutato Sandro Cagnone.
1: Come no?
2: Mia madre non lo deve sapere, non lo deve sapere.
0: Che fa la mamma?
1: La benzina, adesso.
0: Non sa niente.
1: Non credo che sia andato.
0: Non lo so. No. Questo è andato con lo straniero, lui non so con chi è andato, però l'importante è che lo sappia. Mamma mia, capito questo. Pubblicità, prego. Alcuni stacchi.
3: Il volume del televisore è al massimo. Devi urlare per farti sentire. Devi ripetere le cose all'infinito. I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 29 05 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana. Farmacia Barere Strobbe offre ai propri clienti una varietà di prodotti e servizi. Ci trovate al lavoro da lunedì al sabato, con orario continuato dalle 8 alle 20. Ecco alcuni dei nostri servizi per la salute e la prevenzione: elettrocardiogramma, holter pressorio e holter cardiaco, consulenze personalizzate di fitoterapia ed omeopatia, dermocosmesi personalizzata ed ogni settimana giornate dedicate al benessere, con tante originali novità e promozioni speciali per i nostri clienti. Farmacia Barere Strobbe la trovi a Giulianova, in via Galileo Galilei 379/A. Ampio parcheggio, aperti da lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20. Telefono 085 46 82 819. Seguici su Facebook per scoprire la vasta scelta di prodotti e servizi. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità: jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti: per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella; per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati, con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. Lunedì fino al 7 settembre il mercatino Arte e Sapori vi aspetta in via Nazario Sauro e via Le Orsini. Qui troverete prodotti tipici, artigianato e curiosità varie. tutti i lunedì in via Nazario Sauro e via Le Orsini, Mercatino Arte e Sapori, fino al 7 settembre, dalle 18 alle 24. Sono arrivate due gustose novità a Giulianova e preparati, perché una arriva direttamente dall'Amazzonia e l'altra dal Giappone. La prima è l'Açaí, una cremosa e irresistibile bowl dal colore viola con frutta e granola, fresca, golosa, super colorata. L'altra è il matcha, il famoso tè verde giapponese dal gusto intenso e raffinato, perfetto per una pausa diversa dal solito. E in versione matcha latte, cremoso, particolare e decisamente instagrammabile. Quindi açaí o matcha? Ma perché scegliere? Provali entrambi, li trovi da Soul Giulianova in via Genova 48. Seguici sui social soul.giulianova. Soul Giulianova, due novità, un nuovo modo di gustare il tuo momento di relax.
0: Saremo subito in aula. Ieri non ho fatto poi per bene gli auguri alla nostra fedelissima Ernesta Calvarese, che compie 88 anni, te li facciamo oggi, cara, carissima Ernesta, fedelissima ascoltatrice, tanti auguri. Intanto vi ricordiamo che oggi è San Giovanni Eudes, che era francese, quindi Eudetta là, Eudetti, ma non c'è, e era nato in Francia, va bene? In attesa, è pronto Casaleni in attesa che parli di San Giovanni Eudes?
4: Chiamo subito.

0: buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, che ci dici?
0: Dico che siamo, diciamo, in una fase di cambiamento del tempo che però è interessata principalmente al nord Italia, quindi è l'Alto Tirreno, quindi ci saranno passaggi perturbati da oggi, soprattutto domani e venerdì sul nord Italia, qui da noi arriverà praticamente le briciole, con un po' di nuvolosità sparsa, qualche debole precipitazione temporale all'interno. Sulla costa, a parte un po' di ventilazione, non succederà niente. Anzi, all'inizio della settimana, il fatto di avere le correnti mediamente meridionali potrebbe favorire l'arrivo di aria calda dal deserto del Sahara e interessare il sud Italia e lambendo anche l'Adriatico. Quindi attenzione, perché tra lunedì e martedì potremmo avere una nuova fase calda, questa volta non da anticiclone ma da irruzione, da passaggio di una depressione abbastanza a nord che scivola dall'Inghilterra verso appunto le regioni settentrionali, quindi richiama aria calda nel sopporto meridionale. Di piogge se ne vedono poche, sarà comunque quasi sempre il sole, le temperature saranno sempre maggiori rispetto alla media e solo nel pomeriggio si accenderanno questi temporali come si sono accesi ieri sulle aree interne. Anche ieri sono stati dei temporali sull'area del Gran Sasso fino a Teramo, mentre infatti non è arrivato.
1: Senti, qua da noi quando è che potrebbe la maggiore probabilità di pioggia?
0: Ma venerdì pomeriggio, probabilmente venerdì pomeriggio, quando si abbasserà un attimino il nucleo precipitativo del nord Italia, potrebbe arrivare qualche temporale sulle aree interne e interessare marginalmente anche le località costiere, ma è roba di poco, insomma, niente di trascendentale. E soprattutto non ci sarà quel cambiamento di circolazione che ci aspettiamo da un po' di tempo, quindi proseguirà comunque a fare caldo, nonostante insomma non ci sarà più l'anticiclone africano, ma comunque un caldo legato a una diciamo risalita appunto di correnti dal nord Africa legate a una depressione in arrivo sul nord Europa, quindi qui da noi ci lambisce, ma più che altro ci alza solamente il caldo da sotto.
1: Va bene, grazie per Luigi, ci aggiorniamo.
2: No, chi è Mora? Mora, il giocatore preso dalla Roma, chi è Mora? Perché sono andati tutti all'aeroporto, tutti pazzi per Mora. Chi è questo portoghese?
0: Non lo conosco, speravo che prendeste Luis Enrique, no?
2: Ma stava con lui?
0: Ancora non si sa nulla di questa cosa, no? Levarci Luis Enrique sarebbe una grande cosa per noi, perché il giocatore è scarsissimo.
2: Ciao ciao.
1: Va bene, grazie. Buona giornata, ciao. E intanto dice Valentina che è stato ritirato l'organico, ma solo ieri, solo stamattina, scusa, solo questa mattina, non sono andati. Hanno lasciato, hanno ritirato mercoledì. Allora.
2: Ma oggi hanno ripreso.
1: Oggi sì. Allora, il momento quando può fare il tempo. Allora. Andiamo a fare la pagina di Google.
2: Alghero, sì.
1: Alghero sta a Vagnoni.
3: Una tazzina di caffè dura pochi minuti. Ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
4: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
2: Allora, il santo del giorno, ricordavamo poco fa, è San Giovanni Eudes, nato in Francia nel 1601. Giovanni fu promotore della devozione e del culto del cuore di Gesù e di Maria, fondò la congregazione di Gesù e di Maria, giustamente, che da lui prese il nome di Eudisti, per la formazione del clero nei seminari e nelle missioni del popolo. Promosse l'opera di Nostra Signora della Carità e del Rifugio, da cui deriva quella del buon pastore per il recupero delle donne traviate. Morì a Caen in Francia il 19 agosto 1680. Vabbè, fatto santo così per tutte queste fondazioni di vari enti: clero e seminari, missione del popolo, Nostra Signora della Carità del Rifugio. Si è dato da fare, insomma. Allora, vedete un po' se potete fare un po' di auguri.
1: Eccoli qua gli auguri, siamo su Piccola Città come sempre, oggi abbiamo detto che è il 19 agosto. Tanti auguri buon compleanno a Luca Antonelli, a Daniele Ruffini, a Simona Piric, a Sergio Pomante.
2: Simona, tanti auguri!
1: A Sergio Pomante e a Mary De Dominici. Tanti
2: allora,
1: auguri a tutti voi.
2: Il 19, sì. Siamo tanti auguri a Teresa e Torre.
1: Auguri.
2: Anche a Carla Grassano.
1: Auguri.
2: Nicolò Ciccioni, ce l'abbiamo?
1: No,
2: ce lo avremo. Vincenzo Rosati,
1: auguri.
2: A Teramo c'è Caterina Provvisiero.
1: Auguri.
2: Daniele Ruffini l'abbiamo fatto. Lara Iampieri, tanti auguri. Marco Luciani.
1: Auguri.
2: Poi c'è Simona, ce l'abbiamo. Giovanni Potenza.
1: Questo ieri era però.
2: Giovanni Potenza non l'abbiamo fatto, quindi anche ieri auguri a Gianni Potenza, a Gianni Calella, a Giovanni De Flavis e Antimo Pulsone. Quello esiste, Renato Marziale, il nipote infatti del Marziale, del famoso, come si chiama quello su? Dove vanno i camionisti a fare la pappa all'inizio di la Villa Volta, Villa Volta, mi ricordo come si chiama, l'antica Brace, una cosa di
1: questo. Può essere, sì. Allora,
2: auguri a tutti,
1: fatti gli auguri e...
2: telefonateci, dai, che bella per ricevere gli auguri la mattina.
1: Per ricevere gli auguri del G basta telefonare il numero 085 800 70 10 085 800 33 66. Che facciamo, direttore, qualche altro stacco?
2: Sì, qualche altro stacco e poi andremo con l'acqua del giorno.
1: Prego.
5: L'Hotel Europa è pronto ad accogliervi e a regalarvi una vacanza che non dimenticherete. Apriremo le porte della nostra struttura ricettiva, che coniuga tradizione,

0: Lungomare 057. Scopri tutte le nostre offerte e i pacchetti riservati a te su www.htleuropa.it.
1: La salute è il motore della tua vita e noi ce ne prendiamo cura con professionalità, gentilezza e innovazione. Dal 1997 il Poliambulatorio ai Portici offre un'equipe di specialisti e di servizi per assistere il paziente in ogni necessità. Da noi troverai specialisti di varie branche mediche come pediatria, allergologia, odontoiatria, chirurgia vascolare, oculistica, medicina estetica e agopuntura, neurochirurgia, ortopedia e traumatologia, neurologia, cardiologia e medicina dello sport, urologia, consulenza nutrizionale, otorrinolaringoiatra, dermatologia oncologica, pediatrica ed estetica, senologia, endocrinologia e malattie del metabolismo. La struttura dispone di un centro di fisioterapia all'avanguardia per aiutare il recupero motorio del malato. Nel nostro poliambulatorio si effettuano inoltre elettrocardiogramma, oltre al cardiaco e pressorio, ecografia, elettromiografia, ecodoppler, spirometria, patch test, ozonoterapia, esame vestibolare ed esame audiometrico. Poliambulatorio Portici, dal 1997 ci prendiamo cura di voi. Via di Vittorio 1 presso il centro commerciale Portici a Giulianova. Info 085 800 6811.
2: Sei un'impresa, un commerciante, un artigiano, un semplice cittadino? Sei un super indebitato, sotto usura, scambi assegni bancari per evitare i protesti? La tua azienda è presa di mira da chiunque vanti un credito verso di te? Non riesci a pagare i contributi, le imposte e i tuoi dipendenti per colpa delle banche che ti negano l'apertura di un conto corrente? Hai problemi di DURC per incassare le tue fatture? Il tuo cedolino paga non è sufficiente per pagare le finanziarie? La legge 108 del 1996 e la legge 3 del 2012 sono dalla tua parte. Ti senti schiacciato? Dillo a Resilienza. Telefona per un appuntamento al numero 085 802 8204. Un professionista dell'associazione ti riceverà, ti ascolterà e ti aiuterà a risolvere i tuoi problemi. Non dovrai pagare nulla. Il punto di ascolto di Giulianova è in via San Michele 1A.

0: La farmacia comunale di Giulianova Patrimonio rinnova il suo impegno verso la comunità. In un momento in cui sostenere le famiglie è fondamentale, propone uno sconto del 25% su tutti i latti per l'infanzia, come concreta attenzione al sociale. Un gesto di responsabilità e vicinanza per accompagnare con serenità la crescita dei più piccoli. Farmacia comunale Giulianova Patrimonio, al fianco delle famiglie. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 85 72 217.
1: Andiamo avanti con l'almanacco, diritto? Allora, oggi è il 19 agosto, la giornata internazionale dell'orango. È anche la giornata mondiale della fotografia, la giornata mondiale dell'aiuto umanitario, istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2008. Per ricordare l'attentato 19 agosto 2003 al Canal Hotel di Baghdad, in cui morirono 22 operatori.

umanitari, tra cui Sergio Vieira de Mello, celebre diplomatico brasiliano, uno dei più stimati alti funzionari delle Nazioni Unite, considerato una figura chiave della diplomazia umanitaria internazionale. L'almanacco nel dettaglio: alle 7.44, temperatura 25,2 gradi, umidità 74%, il clima caldo, il vento a 6 orari, la massima sarà di 31 gradi, la qualità dell'aria è 26 e considerata buona. Il sole è sorto alle 6.13, tramonta alle 20.02, il culmine alle 13.08, la durata del giorno 13 ore e 49 minuti. La luna sorge alle 13.46, tramonta alle 22.56, al primo quarto visibile al 46%. Nati oggi: 19 agosto 1521, 505 anni fa, Lodovico Guicciardini, storico, fra le sue opere, descrizione di tutti. 19 agosto 1871, 155 anni fa, Orville Wright, ingegnere. 19 agosto 1951, 75 anni fa, John Deacon, bassista britannico dei Queen. Poi ascolteremo Another Bites in the Dust. Fatti nella storia: 19 agosto 1556, 470 anni fa, a Roma, in piazza Navona, viene torturato e giustiziato lo studente padovano Pomponio de Algerio, che si era rifiutato di abiurare le sue convinzioni protestanti. 45 anni fa, il leader libico Muammar Gheddafi invia due caccia sicuoi su 22 a ingaggiare un paio di caccia statunitensi sul golfo della Sirte, ma i jet americani distruggono gli apparecchi libici. 19 agosto 1991, 35 anni fa, a sorpresa, il presidente dell'Unione Sovietica, Mikhail Gorbaciov, viene rimosso dalla massima carica del paese e bloccato in Crimea per impedirgli la partecipazione alla ratifica del trattato di rinnovo delle basi federative dell'URSS. È un tentativo di colpo di Stato da parte dei conservatori sovietici. 15 anni fa, nel 2011, un gruppo di sommozzatori scopre il ritto di una nave da guerra svedese che si ritiene essere Mars, l'imbarcazione a capo della flotta di re Erik XIV, la nave affrontata nel Mar Baltico nel 1564. Frasi famose: pensavamo che, costruendo una macchina volante capace di trasportare un uomo, avremmo introdotto un'invenzione che avrebbe reso praticamente impossibile ogni guerra futura. La frase di Orville Wright, nato il 19 agosto 1871 a Dayton, morto il 30 gennaio 1948, sempre a Dayton. Il fratello Wilbur è tra i pionieri dell'aviazione e figura centrale dell'ingegneria aeronautica dei primi anni del Novecento. I due sono considerati i primi a far volare con successo una macchina motorizzata più pesante dell'aria con un pilota a bordo, portando in quota i loro flyer per 4 voli controllati il 17 dicembre del 1903. Grazie Vincenzo e buona giornata anche a te. Allora, facciamo un salto sull'ANSA, vediamo se ci sono ulteriori notizie di oggi. Le economiche sono tutte più o meno uguali, quindi tutto stabile. Droni russi su Zaporizhzhia, un morto e 6 feriti. Trump sospende i dazi al 50% su Canada perché dice raggiunto un accordo. La produttrice cinese di robot Unitree debutta a Shanghai. Shakira a Kibdo, fondi per le scuole colpite dal terremoto in Colombia. Bene, queste le ultime notizie dell'ANSA. Salutiamo i nostri amici che ci hanno seguito su Facebook. Noi ci vediamo domattina sul solito canale. E adesso invece in radio andiamo ad ascoltare la proposta musicale di Vincenzo di oggi, che è Another Bites the Dust dei Queen.

0: Questi erano i Queen con Another One Bites the Dust, e con questa chiudiamo le notizie di oggi. Vi auguro un buon mercoledì, una buona giornata. Noi ci risentiamo domattina, solita ora, soliti canali.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

0: Nunzio Reina, Gennaro Petrone, Salvatore Esposito, i mandolinisti di Napoli.
1: I want to present you now a song sung like it is written. E la canzone si chiama I want to kiss you, oppure I wish to kiss you, cioè io te vorrei avasà. E canta Barbara Bonaiuto, che è molto emozionata, ma che ascolterete, è il suo debutto.

Non mangio più, non dormo più che ipocondria. O i piccerì che venne di sta gelosia. Tu uomo

0: ragazzi, erano le voci di Barbara Buonaiuto e di Napoli. L'arrangiamento del maestro Massimo Volpe e dell'orchestra italiana.
1: The song is written by Renato Carosone. Are undoubtedly funny, but there are many. The script is very precious, secondo me. Allora, the song is called O Saracino, and we have done a special version. Bye.

0: delle più belle canzoni del mondo per la voce bella e bellissima di Eddie Napoli.
1: Grazie.
0: Una grande voce per la canzone napoletana, antica e moderna. Grazie, grazie tanto. We say that all the songs of all over the world are many points in common, like for example the country western music with some Neapolitan songs. For tonight we sing Che Lalla in a country western solution with a guitar, country western Max

vostra partecipazione e il vostro entusiasmo. Thank you for the hand clapping, thank you everybody. Grazie davvero per questa indimenticabile tarantella che avete cantato e suonato e applaudito con noi, grazie. Thank you. Grazie, grazie davvero.

ja visse fatta nato. Quella che hai fatto a me, stomma t'avesse acciso, e vuoi sapere.

tu sí una mala fe. Visto che fatta gli anni, lacrime.

Grazie, questo generoso applauso lo indirizziamo a the greatest Italian comedian, an actor called Totò, Mr. Principe de Curtis. Un applauso dalla Royal Albert Hall, caro Totò. Grazie. Adesso invece vogliamo fare una canzone dedicata a una città che amiamo molto e dove siamo andati molte volte. A song especially dedicated to a big town, so big, so important for us, because in that country we have done an important debut, an important in New York City. The song is called Everybody's Talking, e la canta in perfetto, con perfetto accento newyorkese, with a New Yorker accent, Mr. Marco Jack Manusso, Everybody's Talking, una canzone un po' particolare.

di Napoli. Grazie. Grazie, grazie per questo applauso. Una doppia sigletta, una canzone notissima, una serenata, ne facciamo un pezzettino.

Grazie, grazie a tutti. L'orchestra italiana. Salvatore Esposito, Gennaro Petrone, Nunzio Reina, Claudio Catalli, Cecchetti e Ciscognetti, Beppe Sannino, Giovanni Imparato, Marco Manusso, Massimo Volpe, Michele Montefusco, Paolo Termini, Beniamino Esposito e le voci di Barbara Bonaiuto e di Napoli. Thank you very much indeed. Vai Messico, Messica Nueva!

0: piano piano devo fare il mio male vestito. Da voi, voi, voi.
1: Ma la notte.
0: Passate le luci, piano piano.
1: Piano piano.
0: Vai Giovanni, vai. Mi serve il sottofondo.

0: Aleluia!
1: Schmutzer Leitz! The last one, absolutely the last one. Va bene, perché ce l'hanno chiesta.
2: Metti che ti presenti a una ragazza e dici: suono bene il clarinetto. Metti

soddisfazione a suonare da soli il clarinetto. È uno strumento un po' particolare che ha bisogno di accompagnamento.

Grazie a tutti. God bless you. Arrivederci a tutti. Grazie tante per l'accoglienza. Thank you.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erbolario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erbolario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust and Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori e pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo, o le braciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto. Che trovate da Cash Gust and Italia Food Market a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 349 6256 696.

Provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

Buongiorno amici, eccoci pronti per un'ora di buona musica, le novità musicali di quest'estate 2026 insieme ai singoli, grandi singoli ascoltati nel passato. L'ora di sveglia ci riporta negli anni 80, ci fa riscoprire un pezzo degli Wham, Club Tropicana.

0: la politica Olivia Rodrigo che abbiamo ascoltato col suo nuovo singolo, si chiama Stupid Song, è la canzone di quest'estate 2026 dell'artista, e anche loro sono veramente un trio che non ti aspetti, quello formato da Risa, Nino D'Angelo e Fabio Rovazzi con La Costiera Amalfi.
1: Chi si o mare? Perché non te ne rende, o sai che devo mare? E con mio pane non ti può mancare mai. Ma tu quando sai?

Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 85 72 217.

0: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
1: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
0: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
2: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Cassia di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.
3: Creatività, una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda. Conoscenza del capello, professionalità, lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nash & Gunn e Linea Uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali, tagli moda scolpiti per esaltare il viso, acconciature per i vostri giorni più belli, studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167 A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152 oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morens.
4: Lunedì fino al 7 settembre il mercatino Arte e Sapori vi aspetta in via Nazario Sauro e via Le Orsini. Qui troverete prodotti tipici, artigianato e curiosità varie. Tutti lunedì in via Nazario Sauro e via Le Orsini, mercatino Arte e Sapori, fino al 7 settembre, dalle 18 alle 24.
5: A Giulianova è tornato il Luna Park, atteso da grandi e piccini. Situato nella parte finale del lungomare sud, è aperto tutte le sere. Tanti giochi e tanto divertimento, con autoscontro, telecombat, waterball, brucomela, trampolini, golden fever, toro meccanico, jumping, trenino, cartoon kart, mini toro, giochi a premi e fantastiche crepe. Approfitta anche delle grandi promozioni tutti i martedì, giovedì e la domenica. Paghi solo un euro o due euro su tutte le attrazioni e puoi beneficiare di sconti speciali su giochi a premi a tempo. Vi aspettiamo a Luna Park tutte le sere dalle 20:30 sulla parte finale del lungomare sud a Giulianova.
6: Sono arrivate due gustose novità a Giulianova e preparati perché una arriva direttamente dall'Amazzonia e l'altra dal Giappone. La prima è l'açaí, una cremosa e irresistibile bowl dal colore viola con frutta e granola, fresca, golosa, super colorata. L'altra è il matcha, il famoso tè verde giapponese dal gusto intenso e raffinato, perfetto per una pausa diversa dal solito. E in versione matcha latte, cremoso, particolare e decisamente instagrammabile. Quindi açaí o matcha? Ma perché scegliere? Provali entrambi, li trovi da Soul Giulianova in via Genova 48. Seguici sui social soul.giulianova. Soul Giulianova, due novità, un nuovo modo di gustare il tuo momento di relax.

0: un mare di offerte valide fino al 29 agosto da Cash Gusto and Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra 1,49 euro al chilo, pomodori e pera 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gusto and Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349 6256 696.
1: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: Di Ubaldo e Forlini, dal 1965.
2: Continua la super rottamazione Opel?
3: Yes, of course.
2: Ad agosto Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 agosto. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
0: L'Hotel Europa è pronto ad accogliervi e a regalarvi una vacanza che non dimenticherete. Apriremo le porte della nostra struttura ricettiva, che coniuga tradizione, ospitalità ed accoglienza, e tra le sue peculiarità vanta un ottimo ristorante panoramico che unisce cucina tradizionale e innovativa e prepara gustosi e ricercati piatti anche per le vostre cerimonie, banchetti e comunioni. E dopo esservi deliziati con la nostra cucina, il divertimento vi aspetta sulla spiaggia dell'Europa Beach Village, con la piscina, l'isola dei pirati, il teatro e tante altre attività dedicate a grandi e piccini. Sceglici anche per i tuoi compleanni sulla spiaggia. Vi aspettiamo a Giulianova, sul lungomare Zara 57. Scopri tutte le nostre offerte e i pacchetti riservati a te su www.htleuropa.it. Situato a Giulianova, Braci e Grani è più di un ristorante. È un luogo dove la tradizione culinaria abruzzese prende vita. La nostra specialità è la carne alla brace, preparata con maestria per esaltare i sapori autentici. Gli arrosticini, simbolo della nostra terra, sono cucinati secondo la ricetta tradizionale, offrendo un'esperienza gustativa unica. Non mancano le nostre pizze, fragranti e leggere, cotte nel forno a legna per garantire la massima qualità. Ogni piatto è accompagnato da una selezione di vini locali. Che siate in cerca di una cena intima o di una serata in compagnia, Braci e Grani è il luogo ideale per assaporare il meglio dell'Abruzzo. Ci troviamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, angolo via Venezia, e siamo aperti tutte le sere, a cena, dalle 19 a mezzanotte. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità.
4: per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura, senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy, 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747. La bella stagione è arrivata e si sente, c'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità: jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacca e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti: per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella; per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.

e iconica Lady Gaga con questo pezzo che abbiamo ascoltato, The Dance, uscito circa un anno fa ed era la colonna sonora tra l'altro della seconda stagione di Mercoledì Addams, e come sapete Netflix sta lavorando alla terza. Chiudiamo con un'altra bella novità e un singolo sempre nei primi posti delle classifiche di quest'estate 2026, sono i Pinguini Tattici Nucleari, loro cantano Sorry Scusa Lo Siento. Ormai sappiamo che i Pinguini Tattici Nucleari seccano tutti i singoli e sono sempre ai primi posti della classifica, dominano anche in questa estate 2026 con questo pezzo.

Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Cassia di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a tutti da Radio G Notizie, oggi 19 agosto 2026.
2: Buongiorno.
1: Allora, dove partiamo? Centro? Il fuoco non si ferma, case salve, Monte Morrone, il bulldozer dell'esercito mette in sicurezza le abitazioni più vicine alle fiamme. Spunta una segnalazione ignorata di 2 mesi fa. Rischio incendi alto, servono interventi urgenti. Clima impazzito tra uva, caldo e acquazzoni in 200 anni di Valentini. Scatta foto ai bambini nel campeggio Roseto, scoperto da una mamma che lo filma e chiama la polizia. Turista 60enne denunciato. Alcol a minori, stop alla licenza, la sospensione di 4 giorni firmata dal questore ad Alba Adriatica, poi Roseto, elezioni, la Lega chiude le porte a 40, Atletica ammazza UFO, Italia in alto, grazie anche all'Abruzzo. E poi andiamo all'Aquilone, il concerto Rocco Hunt, questa sera live al Festival Siloniano. E la rassegna Torricella Peligna apre domani il John Fante Festival, oggi l'anteprima. Andiamo sul soppalco, Caramanico Terme, l'affare delle sorgenti riammessa, l'ACA. Il virus trasmesso dalla zanzara West Nile a Teramo, il primo caso abruzzese ricoverato un 85enne. Roseto, lettera aperta, operato per un tumore, appello alla ASL per avere la riabilitazione. E andiamo agli approfondimenti. In primo piano brucia la montagna di Celestino V, Morrone, l'incendio rallenta, bulldozer dell'esercito in azione. Il mezzo tagliafuoco guidato dagli alpini riesce a mettere in sicurezza i centri abitati a rischio. E intanto si consiglia di ricostituire la forestale, la risoluzione del consigliere regionale Verrecchia di Fratelli d'Italia, apriamo una riflessione concreta. E spunta intanto l'appello ignorato qui, alto rischio roghi, l'associazione Mastro Giuseppe aveva avvertito del pericolo di fiamme nell'aria, presenza massiccia di materiali vegetali secchi e servono interventi urgenti. Dal social alla realtà, il verbale dei carabinieri, il caso di Noi Cattaro, lo abbatto io quel lupo e si scopre un arsenale. Rossi da Ofena annuncia la spedizione in Puglia ma gli sequestrano le armi. Ancora in primo piano vendemmia e clima impazzito, uva, caldo e bombe d'acqua, 200 anni di mutazioni. Il docente Di Carlo ha studiato il vigneto dell'azienda Valentini dal 1817 ad oggi. E poi ancora sul vino, il vino abruzzese diventi un brand. Una paginata intera dedicata ad Alfonso. I politici d'Abruzzo, ma quanto lavorano? Il deputato Dem si appella ai ministri Salvini e Foti per la ferrovia Pescara-Roma. Non c'è certezza dei fondi, quando sarà finanziata? Quelle 93 interrogazioni ancora senza una risposta, grandi opere, fondi tagliati e spiagge all'asta, gli atti del produttivo d'Alfonso.
2: Beh, insomma, in effetti 93 interrogazioni per non ottenere niente, grave.
1: Non stanno a sentire. Terme di Caramanico, tra affare e crisi, il mezzogiorno degli interessi, l'ACA ripescata per le sorgenti, un verbale dell'area come rivela, l'azienda pubblica dell'acqua ha presentato la domanda in ritardo, ma ora l'agenzia regionale dice sì al deposito degli atti fuori termine, così si favorisce la concorrenza. E Testa chiede di togliere a Travaglio il premio Flaiano perché si è schierato con Ranucci e non è come Falcone, dice. Questo c'è il commercialista, fa il commercialista, quindi. Solidarietà, lo spettacolo a Pescara, una festa con i giovani per sostenere la ricerca. Scamarcio, Oddo e Cinzia Leone, protagonisti domani di Ultimo Banco Live. Il ricavato della serata sarà devoluto agli studi sulla sindrome di Dravet.
2: Un paginone sull'Inghilterra.
1: La destra britannica in crisi, vittoria di Pirro per Farage a Clacton tra prese in giro e scandali sulle donazioni. Il leader di Reform UK non si presenta a conteggio, voglio evitare l'imbarazzo, il mandato popolare non basta, l'inchiesta sui finanziamenti è già ripartita. Le crisi internazionali. Faduma trova che sarebbe l'Etiope che la Germania insieme ad altri due vorrebbe rimandare in Italia.
2: Tutti ci vogliono rimandare qualcosa.
1: C'è anche la Svizzera. Trova asilo in Germania, la 22enne Soma l'accolta da una comunità ecclesiastica. Si apre però il fronte svizzero. La giovane è felice, dice ho smesso di fuggire, però di tornare in Italia vorrei restare con i miei. Penso alle botte che ho preso. E Trump posta la mappa Hormuz ora e degli Stati Uniti.
2: Non vuol dire che è dell'Iran.
1: Che non gliene è fregato niente all'Iran. Ovviamente non si è fatto attendere la replica di Teheran. È solo un povero illuso. Alta tensione nel Golfo, offensiva degli Houthi e missili lanciati sugli Emirati.
2: Offeso pure dall'Iran.
1: Sì. Raid dell'IDF su una base siriana, per non farci mancare nulla. Verso il voto di ottobre le primarie del Likud premiano il premier Netanyahu. Ipotesi rinnovamento. Romeo scuote la Lega, serve un rilancio. Salvini è nel mirino. Ancora il caso La Vitola. Gli arrestati saranno sentiti dai pubblici ministeri, dove La Vitola è pronto a fare dichiarazioni spontanee. L'ennesimo femminicidio. L'ex di Terrin denunciato altre tre volte. Lutto
2: in il sesto in tre giorni, avanti il quarto giorno era calano i femminicidi in Italia, da quel giorno tre femminicidi in seguito.
1: Lutto in Veneto, bufera
2: e
1: politica.
2: Ha detto che sono tre, la prefetta e la sindaca.
1: Tutte e due?
2: E d'accordo con l'assessore.
1: Ah.
2: Però intanto andavo in corso all'altro. Contenti.
1: Lutto in Veneto, bufera politica, Zaia dice un fallimento, Schlein, interroghiamoci sul sistema di protezione delle donne.
2: Cavoli, che è? Cioè?
1: Non lo so. Strage infinita, altre due donne assassinate nel Lazio e in Calabria.
2: Ah, quindi c'era 5?
1: Sì, sì.
2: Ma li volevo contare 5.
1: Sardegna, in 30 pestato in spiaggia perché gay.
2: L'avanguardia.
1: In 30 è male. Morto il giovane travolto dopo la maturità, un'agonia di 45 giorni a Bologna.
2: Perché? Come?
1: Ecco la macchina, investimento. L'avvertenza legale, via al maxi processo, 29 stati americani contro i social di Facebook. La procura attacca minori resi dipendenti e sfruttati, tonfo in borsa per il colosso di Zuckerberg, perso il 4%. Passa il nucleare, no alle auto elettriche. La Commissione europea ha circoscritto il perimetro della nuova flessibilità sulle spese per la sicurezza energetica. Teramo, polizia, indagine lampo della squadra mobile, fotografa i bambini nel campeggio, mamma chiama gli agenti, un turista sessantenne denunciato dopo gli scatti fatti e cancellati ad alcuni minorenni in costume. Questura, Tolloso lascia Teramo per Pescara, Petrella assume la guida della Digos e Massaccisi quella dell'ufficio di gabinetto, gli auguri di Sorgonà.
2: Tutti si chiamerebbero Massaccisi.
1: Massaccisi per questa scritta. Ma
2: non
1: lo
2: so
1: se
2: è
1: un errore di stampa.
2: No, si chiama Massaccisi. Che è di molto diverso.
1: Emergenza idrica, gestione dell'acqua nella villa Larap Bacchetta, il comune. L'agenzia regionale ribatte al sindaco D'Alberto. Abbiamo accertato usi diversi da quelli del laghetto e si dice disponibile a rivedere la convenzione in atto a fronte di nuove maggiori necessità verificate.
2: Quindi toglie l'acqua e poi le mise.
1: Rapino, frana causa una fuga di gas, il terreno ceduto rompendo una condotta.
2: Uè, c'è il D'Angelo.
1: I lavori nelle scuole sono una priorità. Il presidente della provincia risponde a Teramo Nostra sulla sede del Milli che deve essere liberata. E vabbè, poi abbiamo l'Aquilone, Rocco Hunt stasera in concerto a Pescina, unica data abruzzese. Che c'è stasera?
2: Vai, vediamo, che ne so. ci sta tutti. Cristiano De André, famoso figlio, omaggio il padre Faber nel live di Italia Corso. In live, in diretta, vabbè. Poi abbiamo un po', piano piano, poco a poco. Pescara oggi ricorda la sorda, sarà dura ma ci proverà. Poi John Fante ce l'abbiamo, vero?
1: John Fante Festival, oggi due incontri anticipano la quattro giorni letteraria.
2: Anche a Rivisondo dice qualcosa, tra una mozzarella e l'altra.
1: Dove sta Rivisondo?
2: Sotto Rivisondo. Ah. Poi abbiamo. Agostinone, mio nonno Emidio fece conoscere l'Abruzzo anche all'estero. Poi i libri di cena si possono leggere solo là, ci sono dei libri che si possono leggere a cena. Sorge Frantenucci, noi abbiamo Antenucci che era un calciatore, ma adesso sta altro. Però pare che collabori qua pure con
1: una. No, non c'è niente.
2: Frane di Castelnuovo, gli sfollati in 8 anni lavori mai partiti, ecco. A Cambly, dove ci sono tutti quei problemi, però ci dà contezza per mettere la foto di Castelli.
1: Eccolo qua.
2: Insieme a Mariani.
1: Eccolo qua. Si spende di più per gli eventi che per la casa del popolo va all'attacco del comune a Teramo, che io sono d'accordo perché essendo di stessa area, però, sulle risorse messe in campo per l'emergenza abitativa.
2: Non devo dire che sono stessa area, non è così.
1: Perché no?
2: Perché no, molto di là. Sono moderati.
1: Inaugurata
2: la sagra della porchetta, io me la foto, eccola qua, vi prego, ma perché è così piccolo, colleghi miei di Teramo? Si riconosce da sinistra a destra, dove sta? Piano. Allora col fascione deve essere il sindaco,
1: Sì, il sindaco.
2: Poi questi mi pare che sono imbuscati,
1: questi sono insaccati. Sì?
2: Questo
1: dovrebbe, non lo so, non lo riconosco.
2: Questo è poi. Mariani nello sfondo.
1: Mariani nello sfondo.
2: Questo vicino al sindaco.
1: C'è la mano davanti al viso, lo so, la ballone.
2: Chi è?
1: E vola.
2: Amore, il tavore. Perché?
1: E Sottanelli. Sottanelli contentissimo.
2: I tuoi rossetani ridono a crepapelle.
1: Sì.
2: Nunez ci pensa, vabbè, comunque. Stai maggiorando allora, perciò rido perché già sa che Roseto le chiudi, oggi si candida e domani no. Vabbè, è andata ancora una volta, è calato, l'ho messo sotto, taglio nel nastro, vabbè.
1: E abbiamo ancora il virus trasmesso dalla zanzara West Nile a Teramo, primo caso abruzzese. Si tratta di un 85enne ricoverato nel reparto di malattie infettive del Mazzini, via i controlli nei luoghi che ha frequentato. La puntura dell'insetto può causare febbre alta. L'anziano non è in gravi condizioni.
2: Poi,
1: malato e operato per un tumore, appello per avere la riabilitazione a Teramo ancora. Giulianova torna il Best Alumno 2026 della sarà premiata Elena Gasparroni. E ancora a Pietra liceo scientifico, ma non lo so
2: chi è. Noi conosciamo il papà Gasparroni,
1: non
2: è
1: lo
2: morto,
1: so.
2: Conosciamo la figlia che è venuta pure qua in trasmissione, Alessandra, che è antropologa.
1: Allora, è responsabile della direzione Corporate BNL BNP Paribas da Bank, uno dei principali gruppi bancari italiani.
2: Vabbè. Intanto per la camera, qua non c'è pubblica niente, però 2 giorni di arte, musica e laboratorio.
1: Capito? Andiamo dall'Adriatica, alcol a minori, licenza sospesa al locale. Questore firma uno stop di 4 giorni. Per la vendita di bevande al Botteghita a Tortoreto si indaga su dei colpi di pistola.
2: Beh, insomma, forse mi hai messo un po' meglio sto titolo nel finale.
1: Pure io sì. Prima quello, poi magari quell'altro. Poi quello dice che 4 volte, 4 anni di fila.
2: 5 colpi di pistola.
1: Martin Sicuro, il comune torna a mettere all'asta un vecchio fabbricato e poi carenza idrica, scattano nuove interruzioni, rubette a secco di notte fino al 26 agosto. A Nereto, controguerra e in molte frazioni di Civitella.
2: Andiamo alla storia.
1: Che è
2: Torano,
1: il bilancio di 6 giorni, migliaia alla storica sagra, la sindaca, che comunque l'abbiamo detto. Tantissimi giovani impegnati nell'organizzazione, come sempre, tutti gli anni sono i giovani che si impegnano. Ma passiamo subito ad altri giovani di qua. Per una gran finale di regata storica a Martin Sicuro vincono gli equipaggi del quartiere Tronto e dell'anfiteatro, rappresentati tutti da giovani anche loro.
2: Vedi, poi tu
1: che cosa
2: non la fare?
1: Che è?
2: Giovani, come?
1: Ma tu? addio a Falanga.
2: L'abbiamo ricordato di mattina, l'abbiamo ricordato di mattina, no, è morta dopo.
1: No, non l'abbiamo ricordato.
2: Sì, artista e pittrice.
1: Scultrice e pittrice di 88
2: anni. C'è un ricordo di come si chiama? Pasqualoni, ricordo. Bivio Bellocchio si cambia i semafori contro le code, ma Moretti insiste per le rotonde.
1: L'assessore comunale
2: ha detto la data, entro il 30 settembre si parte, noi ricominciamo a cadere.
1: Il 30 quindi, sì, non il primo. Quindi il 30 devi riazzerare il conteggio, partire al 30.
2: Che l'ho chiesto apposta.
1: Entro il 30, quindi Serafini aggiorna.
2: Grazie.
1: Bivio Bellocchio si cambia, siamo apri contro le cose, l'assessore comunale Franciano, noi, cioè i lavori a partire da settembre. Un progetto da mezzo milione per migliorare il traffico in tutta la zona.
2: Oh, poi ci devo parlare, abbiamo anticipato ieri, subito autovelox e dossi. Oh, sai che cos'è che funziona veramente a Colleralesco? Però mi hanno detto già che non si può mettere troppo vicino. Il semaforo a chiamata, quello davanti alla chiesa e alle poste, quindi due. Tu premi e passa solo il pezzo, si fermano le macchine perché diventa rosso. Uno dice che non si può mettere un altro che è troppo vicino a 100 metri.
1: Non lo so, no.
2: Perché è una soluzione.
1: Agli esperti di codice
2: è
1: della
2: una
1: strada.
2: Soluzione e qualcuno fa delle proposte, e infatti è arrivato un documento di evoluzione sostenibile sulla proposta. Non so se lo farà anche di Massimo Antonio, però è così. Intanto l'opposizione si muove, ancora una volta con grande divisione. Bastava fare un documento unico per far vedere che voi non siete divisi, tenuto conto che non mi avete ascoltato e che ieri non c'erano file né davanti alla casa della Cicconi in via Ippolito Nievo, né mentre passeggiavo sul lungomare col marito Fadda, e nemmeno quando è entrato, pur essendo in verde, vedi quanto è brava, a vedere come stanno le cose alla Citigas. Non siete andati a nessuna parte. Voi sapete che potete vincere solo con la Cicconi, Marco con la Cicconi, ma lo vedi chi troviamo. Vabbè. In effetti, da qui al 2029 il tempo c'è.
1: Però... Unione dei Comuni, organico potenziato con 5 assunti, l'assessora Albani.
2: Io non l'ho messo.
1: Così un servizio più efficace e tempestivo.
2: Io correggo, ma il centro mi ricorregge e rimette tutto al cammino. Non posso fare niente. Quindi mi adeguo e metto così direttamente l'assessora per non ingannare. Vabbè, questo c'è.
1: Tutela del verde, Coralpa, nuovo progetto,
2: a scuola,
1: sì, iniziativa con gli alunni dell'Istituto Comprensivo 2 e della Don Milani.
2: Benissimo, la Don Milani, andiamo al Comune al voto, la Lega chiude a 40, cioè 2, 7, no, 40.
1: Come scala 40? 40, 40, 40, 40 si chiude.
2: Sì, si chiude, con lei si perde però, chi lo dice?
1: Ci vuole altro, lo dice Anthony Romani, il commissario della Lega, serve un'alternativa credibile, presto.
2: Guarda, il
1: candidato sindaco
2: no,
1: sulla stessa linea sono anche Forza Italia e UDC, e lui è UDC, Dante Del Pigli, UDC,
2: sì, UDC.
1: Rossi di Fratelli d'Italia dice bisogna correre uniti,
2: quindi là il problema ce l'hanno, non sono uniti al centro-destra,
1: no, non, questo è il problema, sì. Però domani sarà un confronto tra i vertici Fratelli d'Italia presenti nella cittadina in occasione di un'iniziativa politica.
2: Sì, c'è pure giù, no, c'è un gazebo.
1: Montepagano ha approvato il piano di adeguamento dopo gli espropri. Poi street food e polemica sulla paternità. Qua Costantini potrebbe fare come Trump, però mettere la fotografia di Cologna, visto che Cologna territorio giugliese, lo fa automatico, capito? Cologna spiaggia, botta e risposta tra sindaco e associazione culturale sull'organizzazione dell'evento. Cioè, l'abbiamo organizzato noi, no, l'abbiamo organizzato noi, non l'abbiamo organizzato noi.
2: Vuol dire che va bene.
1: Vuol dire che c'è un problema.
2: Un premio per i turisti più affezionati.
1: L'amministrazione chiede agli operatori di segnalare le famiglie che frequentano da almeno 20 anni.
2: Io dopo 40, rifiuti 40, Nunez, vantaggio nettamente Nunez.
1: Isop Ergasti.
2: Silvi.
1: Scontro sulla spiaggia per disabili, il comune dice non è stata cancellata, il gruppo di opposizione del PD accusa l'amministrazione, tolta, ora facciamola in un altro posto. Anche qua l'acqua, l'ACA annuncia nuove interruzioni a Silvi. La sentenza Pescara, ASL condannata, niente proroga perché incinta, il giudice, l'infermiera va assunta. Bagni vietati tra Sirenetta e Aibin, divieto di bagnazione temporanea sul lungomare, masci, aspettiamo i risultati. Intanto ieri anche a Tortoreto, verso Badriatica, è stato messo un altro divieto di bagnazione, da Zaionara fino ai confini con Alba. Giulio no, tutto a posto.
2: Meno male.
1: Montesilvano, le pagelle dei visitatori pro e contro, prezzi contenuti e tanti eventi, i turisti promuovono la città. E poi a Tagliacozzo siamo all'Aquila, super lavoro del comune, Brignano show salvato in 24 ore, orari e location, il comico punge, recuperato nel pomeriggio di ieri lo spettacolo che era stato annullato la sera prima per la pioggia. Dal parco riunione dell'attore, a quest'ora in genere si fa l'aperitivo o si gioca a bocce e burraco.
2: Cioè è successo che è piovuto, e quello ha detto no, quello avevano tutti i biglietti, ha recuperato lo show alle 17, e quello ha detto io lo faccio, però a quest'ora lo dice, si gioca a boccio, quindi praticamente lui dice avere tutti gli anziani praticamente.
1: Vabbè, si fa l'aperitivo, o si gioca a boccio e burraco. L'Aquila, Madonnina decapitata, caccia al video, il dono della...
2: Ma voglio vedere se i video dell'Aquila scoprono chi è...
1: No, però ci sono video in mezzo alla camera. Il dono dell'anziana madre dell'assessore Tinari. Fate in modo che non la tocchi nessuno. Telecamere sotto esame.
2: Mi pare di essere toccata.
1: Pure, sì, forse quello era un auspicio che si, quando la donò. Bimba di 7 mesi muore in ospedale, tragedia a Roma, la piccola originaria di Sulmona avrebbe contratto un batterio, la famiglia è intenzionata a denunciare.
2: Allora, non ci può stare la cronaca vera e propria a Sulmona, allora si inventa una bella inchiesta giudiziaria sugli abusi edilizi, cosa che raramente ormai succede.
1: Altri due indagati, nel mirino finiscono 4 ville.
2: Comune che quattro.
1: Però no, sembra a Sulmona, rubano portafogli e carta di credito, una coppia ora rischia il processo. È una buona notizia, ce la mettiamo pure su Mona, 20.000 euro per il centro diurno. Intro d'acqua, la convivenza difficile, insegue film a Orsa con i cuccioli, ora un 42enne rischia il processo. Precipitato col deltaplano, salvato da un papà 43enne di Penne, l'ha trovato ferito in un campo, ha fatto ciò che dovrebbe fare ogni cittadino.
2: Allora, da Siberiane, siete con 4.000
1: passeggeri.
2: Sulmona!
1: Numeri ok per il viaggio in treno tra borghi, montagne e riserve. Partenze fino al 20 settembre.
2: Poi c'è quello invernale, con la neve.
1: Chieti, parte la caccia all'appartamento, tornano gli studenti fuori sede, gli affitti aumentano anche qui.
2: Non stanno legnini.
1: L'inchiesta sull'omicidio di Fossa Cesa, Diomede, l'autopsia, pugno fatale, domani l'addio nella cattedrale.
2: Basta botti contro il Castellano, perché poi siamo di incendi in realtà.
1: Sport, Serie A, Lazio, il pressing sui cardi. Napoli, Zizi e O. Jackson. I bianconeri celesti non mollano il bomber argentino. Juve, Perin verso il Palermo. I partenopei bussano in Premier League per rinforzare il parco degli attaccanti.
2: Varenne,
1: l'ultimo galoppo di una leggenda, muore a 31 anni, il cavallo più vincente della storia. Andiamo a Pescara. Pescara va a caccia dei gol, a Boucher serve un centravanti. Con Di Nardo fuori rosa, Ferraris prova a stringere i denti per la Vis Pesaro. Pineto all'esame latina, conta la rovescia al via, Bari l'aria avverte, esordio su un campo difficile.
2: Mi raccomando, qua è il campionato.
1: Già messo in avanti. Messo mani avanti proprio tranquillamente. L'Aquila cambia l'assetto, Tatafiore, notissimo Tatafiore, nuovo presidente, l'avvocato aquilano alla guida delle società rosso-blu, Cesare sarà il suo vice, oggi amichevole con il Montreale, mercato, il terzino Lombardi saluta. La Sant prende Montuori a Eppilone e prepara il derby con il Lanciano.
2: Abbiamo 800 giocatori. Sì.
1: Alle 18.30 test con il Pontevomano, Teramo, prove per la Coppa, spazio ai nuovi Culi e Cauci.
2: Che ci sta sotto la
1: ci sta un ce lo mette in apposta per dire che non è Culi, sarà un altro.
2: Sarà Sciuli, la
1: Sciuli sarà Sciuli. Giulianova, Martiniello dal primo minuto nell'amichevole con il Nereto, giallorossi in campo
2: oggi
1: alle 17. Chieti, ecco i primi colpi, Coppa Italia all'Angelini, arrivano i difensori Kiwobo e Bianchi, il laterale Coli e lo scozzese Aiki.
2: Aspetta, andiamo nella squadra con tutti di fuori, eh?
1: Sì. Mazzaufo, Italia in alto, grazie anche all'Abruzzo. Il dirigente teramano della FIDAL, reduce degli europei a Birmingham, cantò e Sabatini super.
2: Ricordo che era originario di Giuliano.
3: Sì, stava qua.
2: Sì, sì.
1: A me mi ha insegnato pure l'educazione fisica, un bel.
2: Sì, sì.
1: Abruzzo, passiamo al Messaggero, direttore.
2: E allora, i ricchi e poveri a Pescara sul palco nel gran finale, l'abbiamo già letto, l'ho bene confermato, mentre mettiamo gli spettacoli, ma già finisce perché andiamo subito alla cronaca. Io però c'è un titolo che non leggo, l'ho detto pure Azzurro, Azzurro è d'accordo con noi, non è quello che diciamo noi, papà morto per difendere i figli, fatale il pugno. Quindi lo leggiamo, quello sulla casa del bosco, lo potete leggere da voi perché ormai è una presa mondiale. Oh, il caso Giulianova, il prenditore Campetti, dopo la rapina ho preso tante botte, vedi, solidarietà da New York.
1: Pescara,
2: non te l'ha detto quello?
1: No, che l'avevo mandato. Pescara, viaggio negli stabilimenti, gusto sotto l'ombrellone a Trieste Mare e
2: ho preso
1: pizzette.
2: Tante botte.
1: A Trieste Mare e pizzette.
2: Chieti, il bilancio Teatro Barocino, che noi non abbiamo, spettatori in crescita, sarà un polo culturale.
1: West Nile a Teramo, un anziano in ospedale, poi lo sport, Serie C, Sebastiani offerta congrua, se no Di Nardo resta a Pescara. Transiberiana d'Abruzzo, il treno sempre sold out, è un motore turistico. L'esercito sul Morrone con una apripista cingolato. Pescara, dallo spaccio di hashish e video hard con minori, 2 24enni sono indagati. Lungomare Nord, stop tuffi, inquinamento anomalo, sversamento di una barca.
3: Barca fattesa.
1: Trieste Mare e pizzette, gusto sotto l'ombrellone. Riccardo Ciferni, mio padre tornò da Marcinelle e seguì le orme dei nonni. La svolta dopo la grande mareggiata. Stretto di Gibilterra, attraversata a nuoto, impresa del pescarese Maurizio Cavaliere.
2: All'Aquila, dove deve stare lontano dalla moglie, ma non lo fa, arrestato 85enne.
1: Aveva tentato di strangolare l'anziana consorte, ecco. Trovato per la quinta volta dai carabinieri in casa.
2: Quindi non è che voleva tornare da lei, voleva tornare lei per strangolarla, per fosse innamorato, invece no.
1: Viale Crispi, non solo sicurezza stradale, tanti furti, servono maggiori controlli.
2: Buccio da Ranallo.
1: Buccio di Ranallo torna a raccontare la città con voce e linguaggi contemporanei.
2: Buccio di Ranallo.
1: Orsi, inseguiti per un video, 42enne rischia il processo. Disturbo, non so. Avezzano, calci e pugni alla ex fidanzata, colpevole di parlare con un collega. Quindi mostra in carcere.
3: Poi hanno messo il collega.
1: Gli hanno messo il braccio, che hanno fatto? Prevenzione, tanto sport e natura, Ovidio ritorna a Longevity Run. Chieti, Marruccino a gonfie vele, in crescita gli spettatori, consuntivo con avanzo di oltre 12.000 euro per prosa e lirica, un expola di abbonamenti. De Cesare, successi straordinari in 5 anni e per il futuro nascerà un polo culturale. Abbiamo Palmoli, la nuova casa, no, abbiamo detto no, Lanciano.
2: Natale.
1: Lanciano, i 7 rom espulsi dopo la maxi rissa, divieto di dimora confermato perché possono rifarlo. Morto per difendere i figli in una lite, l'autopsia fatale, il pugno del ragazzo. Incendio di San Rocco, l'affondo, basta fuochi intorno al castello. Teramo, scatta foto ai bambini del camping, mamma detective chiama la polizia. Imprenditore aggredito, preso tante botte, solidarietà anche da New York. Vincenzo Campetti, rapinato il giorno 9 12 agosto, quando lo stacco lo staff mi accompagna a casa, ma la città resta la più bella.
2: Non ho capito la coerenza, cioè le due cose, ma non risulta che non stava assolutamente con lo staff,
1: No, stava da solo. Dopo l'evento. Alcol ai minori, chiuso 4 giorni, Botteghita in risacca. ad Alba. Tortoreto, divieto temporaneo di balneazione, il sindaco ha disposto il divieto. Sì,
2: perché sai che fanno? Allora, oggi lo fanno, e cioè non si può fare, il giorno dopo lo rifanno e si può fare. Che succede in 24 ore non si sa, però è sempre così.
4: Sempre se i dati sono cambiati.
2: Lì che poveri, San Gabriele della Dolorata, c'è la festa a Colonia Spiaggia, parte oggi, dico bene, sì, 19, 20, 21, 22, 23 agosto, oh, wait, 3, 5 giorni, uh-huh. E arrivano Giuliano Palma, la cover band, quella che piace a te, di Max Pezzali. Poi questo leggi tu che in inglese.
1: Power Hits Live, il meglio della musica italiana e internazionale.
2: In quattro vanno. Poi ci sono giochi per bambini e ragazzi, tutto di più. C'era una volta la Corsa degli Asini qua. È stata tolta perché dice che c'era contro gli animali, non si poteva fare.
1: Pescara, servono almeno tre rinforzi, siamo allo sport. Poi abbiamo, andiamo avanti, le farfalle targate Abruzzo, le ragazze nazionale italiana allenate a Chieti centrano il primo grande obiettivo del nuovo percorso, i mondiali di Baku.
2: Tatafiore, eccolo qua, l'Aquila.
1: L'Aquila, Tatafiore eletto presidente.
2: Ti eravamo favorito, l'intervista a Micciola.
1: Stimolo in più, c'è uno stimolo in più. Se
2: di sei. Noi che giochiamo?
1: Niente. Una prima nazionale, Trump sfida Tehran, Hormuz americano, l'Iran attacca Dubai, torna l'attenzione sui mercati, petrolio a $91, borsa in calo e balzo dei titoli di Stato americani e tedeschi.
2: Grazie Trump.
1: Mediazione con Berlino, a fondo svizzero sui dublinanti, migranti, assi Italia, paesi del sud Europa. La Vitola, avviso a Ranucci, gli elementi su di te, i giudici già ce li avevano. L'uomo che creava le stelle, ricordo per Lucisano, che è morto ieri, e poi ancora Meta, sotto processo, crea dipendenza. A Roma tutti pazzi per Rodrigo Mora, il nuovo acquisto, entusiasmo a Ciampini per il giovane portoghese. Lazio su Sutalo, che è?
2: No, tutti pazzi per Rodrigo Mora, io non lo so, poi ci facciamo dire
1: è portoghese.
2: A lui.
1: Esatto, un lento portoghese, come sembra. Accoltellata dal marito di fronte al figlio piccolo, tragedia familiare a Colleferro, uccisa in cucina.
2: Ha preso posizione con un documento la sindaca.
1: Andiamo sul soppalco, addio Varen, il cavallo amato come una pop star. Bene, questo è quando, non c'è altro, ma
2: salutiamo.
1: Andiamo a salutare i nostri amici. Buongiorno Antonella Leonio, Flavio Stacchiotti, Sandro Vagnoni ad Alghero oggi. Buongiorno Paola Cicconi, buongiorno Alfredo Di Federico, buongiorno Rita Ranalli, buongiorno e buon lavoro Gaetano Paolini, Loredana Ciaffoni, buongiorno, buongiorno Loriana Ciccioni, Luigi Anni, buongiorno, buona giornata Valentina Campeti, Rossella Mattiucci, Bruna Ruggeri.
2: Stampatello?
1: Sì, Campetti, tutto grande, tutto grande, tutto stampatello.
2: Era tolto la cosa là?
1: Andrea Serafini dice no, il condanno è fallito, dice che... Non ho capito.
2: E hanno tolto i secchi dell'immondizia? Non credo, eh.
1: Dobbiamo chiedere.
2: Ieri abbiamo messo la notizia.
1: E dobbiamo chiedere.
2: Adesso invece che dice Serafini?
1: Che il condanno è fallito, dice il primo settembre non mi ha portato al trend. Che...
2: Non può contare fino a fine settembre, hai ragione.
1: Betty Alm, buongiorno a tutti. E Camillo Di Febo, buongiorno.
2: Grazie
1: e buona giornata a tutti.
2: Grazie per aver mandato
1: gli articoli.
2: Ti ringraziamo tanto.
1: Noi pure dobbiamo fare pubblicità.
5: Casellette a 999 euro fino al 50% di sconto più un ulteriore 10.
2: Me purtroppo non me l'ho fatto togliere, io devo andare qua però. Bisogna salutare Sandro Vagnoni.
1: Come no?
2: Ciao la mamma.
1: Beh, sì, adesso.
5: Mia madre non lo deve sapere, non lo deve sapere. Voglio andare a
2: dormire. Uno straniero.
1: Non credo che sia andato.
2: Non lo so. No. Questo è andato con lo straniero, lui non so con chi è andato, però l'importante è che lo sappia. Mamma, devo capire questo. Pubblicità, prego. Alcuni stacchi.
6: Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita anche a domicilio al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana. Farmacia Barere Strobbe offre ai propri clienti una varietà di prodotti e servizi. Ci trovate al lavoro da lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20. Ecco alcuni dei nostri servizi per la salute e la prevenzione: elettrocardiogramma, holter pressorio e holter cardiaco, consulenze personalizzate di fitoterapia ed omeopatia, dermocosmesi personalizzata ed ogni settimana giornate dedicate al benessere con tante originali novità e promozioni speciali per i nostri clienti. Farmacia Barere Strobbe la trovi a Giulianova, in via Galileo Galilei 379/A, ampio parcheggio, aperti da lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20. Telefono 085 46 82 819. Seguici su Facebook per scoprire la vasta scelta di prodotti e servizi. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità: jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti: per la donna Triumph, Loveball, Sloggi e Cotonella; per l'uomo Fila, Loveball, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveball, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveball. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. Tutti lunedì fino al 7 settembre il mercatino Arte e Sapori vi aspetta in via Nazario Sauro e via Le Orsini. Qui troverete prodotti tipici, artigianato e curiosità varie. Tutti lunedì in via Nazario Sauro e via Le Orsini, mercatino Arte e Sapori, fino al 7 settembre, dalle 18 alle 24. Sono arrivate due gustose novità a Giulianova e preparati, perché una arriva direttamente dall'Amazzonia e l'altra dal Giappone. La prima è l'açaí, una cremosa e irresistibile bowl dal colore viola con frutta e granola, fresca, golosa, super colorata. L'altra è il matcha, il famoso tè verde giapponese dal gusto intenso e raffinato, perfetto per una pausa diversa dal solito. E in versione matcha latte, cremoso, particolare e decisamente instagrammabile.
7: Quindi assai o matcha? Ma perché scegliere? Provali entrambi, li trovi da Soul Giulianova in via Genova 48. Seguici sui social soul.giulianova. Soul Giulianova, due novità, un nuovo modo di gustare il tuo momento di relax.
2: Saremo subito in aula. Ieri non ho fatto poi per bene gli auguri alla nostra fedelissima Ernesta Calvarese, che compie 88 anni, te li facciamo oggi, cara, carissima Ernesta, fedelissima ascoltatrice, tanti auguri. Intanto vi ricordiamo che oggi è San Giovanni Eudes, che era francese, quindi Eudettara, Eudetti, non c'è, e era nato in Francia, va bene? In attesa, è pronto Casaleno, in attesa che parli di San Giovanni Eudes?
1: Chiamo subito.

0: Buongiorno, buongiorno, che ci dici?
1: Dico che siamo, diciamo, in una fase di cambiamento del tempo che però è interessata principalmente al nord Italia, quindi è l'Alto Tirreno, quindi ci saranno passaggi perturbati da oggi, soprattutto domani e venerdì sul nord Italia, qui da noi arriverà praticamente le briciole, con un po' di nuvolosità sparsa, qualche debole precipitazione temporale all'interno. Sulla costa, a parte un po' di ventilazione, non succederà niente. Anzi, all'inizio della settimana, il fatto di avere le correnti mediamente meridionali potrebbe favorire l'arrivo di aria calda dal deserto del Sahara e interessare il sud Italia e lambendo anche l'Adriatico. Quindi attenzione, perché tra lunedì e martedì potremmo avere una nuova fase calda, questa volta non da anticiclone ma da irruzione, da passaggio di una depressione abbastanza a nord, che scivola dall'Inghilterra verso appunto le regioni settentrionali, quindi richiama aria calda nel suo bordo meridionale. Di piogge se ne vedono poche, sarà comunque quasi sempre il sole, le temperature saranno sempre maggiori rispetto alla media e solo nel pomeriggio si accenderanno questi temporali come si sono accesi ieri sulle aree interne. Anche ieri sono stati dei temporali sull'area del Gran Sasso fino a Teramo, mentre il partito è arrivato.
0: Senti, qua da noi quando è che potrebbe la maggiore probabilità di pioggia?
1: Ma venerdì pomeriggio, probabilmente venerdì pomeriggio, quando si abbasserà un attimino il nucleo precipitativo del nord Italia, potrebbe arrivare qualche temporale sulle aree interne e interessare marginalmente anche le località costiere. Ma è roba di poco, insomma, niente di trascendentale. E soprattutto non ci sarà quel cambiamento di circolazione che ci aspettiamo da un po' di tempo, quindi proseguirà comunque a fare caldo, nonostante insomma non ci sarà più l'anticiclone africano, ma comunque un caldo legato a una diciamo risalita appunto di correnti dal nord Africa legate alla depressione in arrivo sul nord Europa, quindi qui da noi ci lambisce, ma più che altro ci alza solamente il caldo da sotto.
0: Va bene, grazie per Luigi, ci aggiorniamo.
2: No, chi è Mora? Mora, il giocatore preso dalla Roma, chi è Mora? Perché sono andati tutti all'aeroporto, tutti pazzi per Mora. Chi è questo portoghese?
1: Non lo conosco, speravo che prendesse Luis Enrique, no?
2: Ma stiamo con lui?
1: Ancora non si sa nulla di questa cosa, ma levarci Luis Enrique sarebbe una grande cosa per noi. Il giocatore è scarsissimo.
2: Ciao ciao.
0: Va bene, grazie. Buona giornata, ciao.
1: Buona giornata.
0: E intanto dice Valentina che è stato ritirato l'organico, ma solo ieri, solo questa mattina, non sono andati. Hanno lasciato, hanno ritirato mercoledì. Allora.
2: Ma oggi hanno ripreso.
0: Oggi sì. Allora, il momento quando può fare del tempo. Allora. Andiamo a fare la pagina di Google.
2: Alghero, sì.
0: Alghero sta a Vagnoni.
3: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
4: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
2: Allora, il santo del giorno, ricordavamo poco fa, è San Giovanni Eudes, nato in Francia nel 1601. Giovanni fu promotore della devozione e del culto del cuore di Gesù e di Maria, fondò la congregazione di Gesù e di Maria, giustamente, che da lui prese il nome di Eudisti, per la formazione del clero nei seminari e nelle missioni del popolo. Promosse l'opera di Nostra Signora della Carità del Rifugio, da cui deriva quella del buon pastore per il recupero delle donne traviate. Morì a Caen, in Francia, il 19 agosto 1680. Vabbè, fatto santo così per tutte queste fondazioni di vari enti: clero dei seminari, missioni del popolo, Nostra Signora della Carità del Rifugio. Si è dato da fare, insomma. Allora, vedete un po' se potete fare un po' di auguri.
0: Eccoli qua gli auguri. Siamo su Piccola Città come sempre. Oggi abbiamo detto che è il 19 agosto. Tanti auguri, buon compleanno a Luca Antonelli, a Daniele Ruffini, a Simona Piric, a Sergio
2: Simona, tanti auguri.
0: A Sergio Pomante e a Mary De Dominici. Tanti
2: allora,
0: auguri a tutti voi.
2: 19, sì. Siamo tanti auguri a Teresa e Torre.
0: Auguri.
2: Anche a Carla Grassano.
0: Auguri.
2: Nicolò Ciccioni, ce l'abbiamo?
0: No,
2: ce lo avremo. Vincenzo Rosati, auguri. A Teramo c'è Caterina Provvisiero.
0: Auguri.
2: Daniele Ruffini l'abbiamo fatto. Lara Iampieri, tanti auguri. Marco Luciani, c'è Marco Luciani. C'è. Marco Luciani. Poi c'è Simona, ce l'abbiamo. Giovanni Potenza.
0: Facciamo, ieri era però.
2: Giovanni Potenza, non l'abbiamo fatto, quindi anche ieri auguri a Giovanni Potenza, a Gianni Calella. A Giovanni De Flavis e Antimo Pulsone. Quello esiste, Renato Marziale, il nipote infatti del Marziale, del famoso, come si chiama quello su? Dove, si vede, dove vanno i camionisti a fare la pappa all'inizio di la Villa Volta, Villa Volta, mi ricordo come si chiama, l'antica Brace, una cosa di
0: questo. Può essere, sì. Sì. Allora,
2: auguri a tutti.
0: Fatti gli auguri.
2: Telefonateci, dai, che è bella per ricevere gli auguri la mattina.
0: Per ricevere gli auguri del GIP basta telefonare il numero 085 800 70 10 085 800 33 66. Che facciamo, direttore? Qualche altro stacco?
2: Sì, qualche altro stacco e poi andremo con il stacco del giorno.
0: Prego.
5: L'Hotel Europa è pronto ad accogliervi e a regalarvi una vacanza che non dimenticherete. Apriremo le porte della nostra struttura ricettiva, che coniuga tradizione, ospitalità ed accoglienza, e tra le sue peculiarità vanta un ottimo ristorante panoramico che unisce cucina tradizionale e innovativa e prepara gustosi e ricercati piatti anche per le vostre cerimonie, banchetti e comunioni. E dopo esservi deliziati con la nostra cucina, il divertimento vi aspetta sulla spiaggia dell'Europa Beach Village, con la piscina, l'isola dei pirati, il teatro e tante altre attività dedicate a grandi e piccini. Sceglici anche per i tuoi compleanni sulla spiaggia. Vi aspettiamo a Giulianova, sul lungomare Zara 57. Scopri tutte le nostre offerte e i pacchetti riservati a te su www.htleuropa.it. La salute è il motore della tua vita e noi ce ne prendiamo cura con professionalità, gentilezza e innovazione. Dal 1997 il Poliambulatorio ai Portici offre un'equipe di specialisti e di servizi per assistere il paziente in ogni necessità. Da noi troverai specialisti di varie branche mediche come pediatria, allergologia, odontoiatria, chirurgia vascolare, oculistica, medicina estetica e agopuntura, neurochirurgia, ortopedia e traumatologia, neurologia, cardiologia e medicina dello sport, urologia, consulenza nutrizionale, otorrinolaringoiatra, dermatologia oncologica, pediatrica ed estetica, senologia, endocrinologia e malattie del metabolismo. La struttura dispone di un centro di fisioterapia all'avanguardia per aiutare il recupero motorio del malato. Nel nostro poliambulatorio si effettuano inoltre elettrocardiogramma, oltre al cardiaco e pressorio, ecografia, elettromiografia, ecodoppler, spirometria, patch test, ozonoterapia, esame vestibolare ed esame audiometrico. Poliambulatorio Portici, dal 1997 ci prendiamo cura di voi. Via di Vittorio 1 presso il centro commerciale Portici a Giulianova. Info 085 800 6811. Sei un'impresa, un commerciante, un artigiano, un semplice cittadino? Sei un super indebitato, sotto usura, scambi assegni bancari per evitare i protesti? La tua azienda è presa di mira da chiunque vanti un credito verso di te? Non riesci a pagare i contributi, le imposte e i tuoi dipendenti per colpa delle banche che ti negano l'apertura di un conto corrente? Hai problemi di DURC per incassare le tue fatture? Il tuo cedolino paga non è sufficiente per pagare le finanziarie? La legge 108 del 1996 e la legge 3 del 2012 sono dalla tua parte. Ti senti schiacciato? Dillo a Resilienza. Telefona per un appuntamento al numero 085 802 8204. Un professionista dell'associazione ti riceverà, ti ascolterà e ti aiuterà a risolvere i tuoi problemi.

0: un gesto di responsabilità e vicinanza per accompagnare con serenità la crescita dei più piccoli. Farmacia Comunale Giulianova Patrimonio, al fianco delle famiglie. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217.
1: Andiamo avanti con l'almanacco, diritto? Allora, oggi è il 19 agosto, la giornata internazionale dell'orango, è anche la giornata mondiale della fotografia, la giornata mondiale dell'aiuto umanitario istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2008 e per ricordare l'attentato 19 agosto 2003 al Canal Hotel di Baghdad, in cui morirono 22 operatori umanitari, tra cui Sergio Vieira de Mello, celebre diplomatico brasiliano e uno dei più stimati alti funzionari delle Nazioni Unite, considerato una figura chiave della diplomazia umanitaria internazionale. L'almanacco nel dettaglio: alle 7:44, temperatura 25,2 gradi, umidità 74%, il clima caldo, il vento a 6 orari. La massima sarà di 31 gradi, la qualità dell'aria è 26 e considerata buona. Il sole è sorto alle 6:13, tramonta alle 20:02, il culmine alle 13:08, la durata del giorno 13 ore e 49 minuti. La luna sorge alle 13:46, tramonta alle 22:56, al primo quarto visibile al 46%. Nati oggi: 19 agosto 1521, 505 anni fa, Lodovico Guicciardini, storico, fra le sue opere, descrizione di tutti. 19 agosto 1871, 155 anni fa, Orville Wright, ingegnere. 19 agosto 1951, 75 anni fa, John Deacon, bassista britannico dei Queen. Poi ascolteremo Another Bites in the Dust. Fatti della storia: 19 agosto 1556, 470 anni fa, a Roma, in piazza Navona, viene torturato e giustiziato lo studente padovano Pomponio de Algerio, che si era rifiutato di abiurare le sue convinzioni protestanti. 45 anni fa, il leader libico Muammar Gheddafi invia due caccia sicuoi su 22 a ingaggiare un paio di caccia statunitensi sul golfo della Sirte, ma i jet americani distruggono gli apparecchi libici. 19 agosto 1991, 35 anni fa, a sorpresa, il presidente dell'Unione Sovietica, Mikhail Gorbaciov, viene rimosso dalla massima carica del paese e bloccato in Crimea per impedirgli la partecipazione alla ratifica del trattato di rinnovo delle basi federative dell'URSS. È un tentativo di colpo di Stato da parte dei conservatori sovietici. 15 anni fa, nel 2011, un gruppo di sommozzatori scopre il ritto di una nave da guerra svedese che si ritiene essere Mars, l'imbarcazione a capo della flotta di re Erik XIV, la nave affrontò nel Mar Baltico nel 1564. Frasi famose: pensavamo che, costruendo una macchina volante capace di trasportare un uomo, avremmo introdotto un'invenzione che avrebbe reso praticamente impossibile ogni guerra futura. La frase di Orville Wright, nato il 19 agosto 1871 a Dayton, morto il 30 gennaio 1948, sempre a Dayton. Il fratello Wilbur è tra i pionieri dell'aviazione, figura centrale dell'ingegneria aeronautica dei primi anni del Novecento. I due sono considerati i primi a far volare con successo una macchina motorizzata più pesante dell'aria con un pilota a bordo, portando in quota i loro flyer per 4 voli controllati il 17 dicembre del 1903. Grazie Vincenzo e buona giornata anche a te. Allora, facciamo un salto sull'ANSA, vediamo se ci sono ulteriori notizie di oggi. Le economiche sono tutte più o meno uguali, quindi tutto stabile. Droni russi su Zaporizhzhia, un morto e 6 feriti. Trump sospende i dazi al 50% su Canada perché dice raggiunto un accordo. La produttrice cinese di robot Unitree debutta a Shanghai. Shakira a Kibdo, fondi per le

scuole colpite dal terremoto in Colombia. Bene, queste le ultime notizie dell'ANSA, salutiamo i nostri amici che ci hanno seguito su Facebook, noi ci vediamo domattina sul solito canale, e adesso invece in radio andiamo ad ascoltare la proposta musicale di Vincenzo di oggi, che è Another Bites the Dust, dei Queen.

0: Questi erano i Queen con Another One Bites the Dust, e con questa chiudiamo le notizie di oggi. Vi auguro un buon mercoledì, una buona giornata. Noi ci risentiamo domattina, solita ora, soliti canali.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Sta per partire Radio G Flashback.
1: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Vi aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.

un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gusto and Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori e pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gusto and Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349 6256 696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 85 72 217.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

chingón.

0: Buongiorno, principessa. E allora? Che facciamo?
1: Vabbè, balliamo.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Buongiorno amici, eccoci pronti per un'ora di buona musica, le novità musicali di quest'estate 2026 insieme ai singoli, grandi singoli ascoltati nel passato. L'ora di sveglia ci riporta negli anni 80, ci fa riscoprire un pezzo degli Wham, Club Tropicana.

0: La politica Olivia Rodrigo, che abbiamo ascoltato col suo nuovo singolo, si chiama Stupid Song, è la canzone di quest'estate 2026 dell'artista, e anche loro sono veramente un trio che non ti aspetti, quello formato da Risa, Nino D'Angelo e Fabio Rovazzi, con La Costiera Amalfi.
1: Chi sia mare? Perché non te ne rende, lo sai che arrivo mare? E con mio pane non ti va a mancare mai. Ma tu quando sai? Tu sei Milano, tu non sei napoletano.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 85 72 217.

0: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
1: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
0: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
2: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Cassia di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.
3: Creatività, una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda. Conoscenza del capello, professionalità, lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nash Argan e linea uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali, tagli moda scolpiti per esaltare il viso, acconciature per i vostri giorni più belli, studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167 A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152 oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morens.
4: Tutti i lunedì fino al 7 settembre il mercatino Arte e Sapori vi aspetta in via Nazariosauro e via Lersini. Qui troverete prodotti tipici, artigianato e curiosità varie. Tutti i lunedì in via Nazariosauro e via Lersini, mercatino Arte e Sapori, fino al 7 settembre, dalle 18 alle 24.
5: A Giulianova è tornato il Luna Park, atteso da grandi e piccini. Situato nella parte finale del lungomare sud, è aperto tutte le sere. Tanti giochi e tanto divertimento con autoscontro, telecombat, waterball, brucomela, trampolini, golden fever, toro meccanico, jumping, trenino, cartoon kart, mini toro, giochi a premi e fantastiche crepe. Approfitta anche delle grandi promozioni tutti i martedì, giovedì e la domenica. Paghi solo un euro o due euro su tutte le attrazioni e puoi beneficiare di sconti speciali su giochi a premi a tempo. Vi aspettiamo a Luna Park tutte le sere dalle 20:30 sulla parte finale del lungomare sud a Giulianova.
6: Sono arrivate due gustose novità a Giulianova e preparati perché una arriva direttamente dall'Amazzonia e l'altra dal Giappone. La prima è l'açaí, una cremosa e irresistibile bowl dal colore viola con frutta e granola, fresca, golosa, super colorata. L'altra è il matcha, il famoso tè verde giapponese dal gusto intenso e raffinato, perfetto per una pausa diversa dal solito. E in versione matcha latte, cremoso, particolare e decisamente instagrammabile. Quindi açaí o matcha? Ma perché scegliere? Provali entrambi, li trovi da Soul Giulianova in via Genova 48. Seguici sui social soul.giulianova. Soul Giulianova, due novità, un nuovo modo di gustare il tuo momento di relax.

0: un mare di offerte valide fino al 29 agosto da Cash Gustand Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra 1,49 euro al chilo, pomodori e pera 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino 3,95 euro al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gustand Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349 6256 696.
1: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la Veneta Cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: Di Ubaldo e Forlini, dal 1965.
2: Continua la super rottamazione Opel?
3: Yes.
2: Ad agosto Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 agosto. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
0: L'Hotel Europa è pronto ad accogliervi e a regalarvi una vacanza che non dimenticherete. Apriremo le porte della nostra struttura ricettiva, che coniuga tradizione, ospitalità ed accoglienza, e tra le sue peculiarità vanta un ottimo ristorante panoramico che unisce cucina tradizionale e innovativa e prepara gustosi e ricercati piatti anche per le vostre cerimonie, banchetti e comunioni. E dopo esservi deliziati con la nostra cucina, il divertimento vi aspetta sulla spiaggia dell'Europa Beach Village, con la piscina, l'isola dei pirati, il teatro e tante altre attività dedicate a grandi e piccini. Sceglici anche per i tuoi compleanni sulla spiaggia. Vi aspettiamo a Giulianova, sul lungomare Zara 57. Scopri tutte le nostre offerte e i pacchetti riservati a te su www.htleuropa.it. Situato a Giulianova, Braci e Grani è più di un ristorante, è un luogo dove la tradizione culinaria abruzzese prende vita. La nostra specialità è la carne alla brace, preparata con maestria per esaltare i sapori autentici. Gli arrosticini, simbolo della nostra terra, sono cucinati secondo la ricetta tradizionale, offrendo un'esperienza gustativa unica. Non mancano le nostre pizze, fragranti e leggere, cotte nel forno a legna per garantire la massima qualità. Ogni piatto è accompagnato da una selezione di vini locali. Che siate in cerca di una cena intima o di una serata in compagnia, Braci e Grani è il luogo ideale per assaporare il meglio dell'Abruzzo. Ci troviamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, angolo via Venezia, e siamo aperti tutte le sere, a cena, dalle 19 a mezzanotte.
4: Da
3: Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. La bella stagione è arrivata e si sente, c'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

iconica Lady Gaga con questo pezzo che abbiamo ascoltato, The Dance, uscito circa un anno fa, ed era la colonna sonora tra l'altro della seconda stagione di Mercoledì Adams, e come sapete Netflix sta lavorando alla terza. Chiudiamo con un'altra bella novità e un singolo sempre nei primi posti delle classifiche di quest'estate 2026, sono i Pinguini Tattici Nucleari, loro cantano Sorry Scusa Lo Siento. Ormai sappiamo che i Pinguini Tattici Nucleari seccano tutti i singoli e sono sempre ai primi posti della classifica, dominano anche in questa estate 2026 con questo pezzo.

con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori e pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo, o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349-6256-696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80.

Seguici sui social. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erbolario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erbolario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Vi aspettiamo tutti i giorni in via Cassia di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a tutti da Radio G Notizie, oggi 19 agosto 2026.
2: Buongiorno.
1: Allora, dove partiamo? Centro? Il fuoco non si ferma, case salve, Monte Morrone, il bulldozer dell'esercito mette in sicurezza le abitazioni più vicine alle fiamme. Spunta una segnalazione ignorata di 2 mesi fa. Rischio incendi alto, servono interventi urgenti. Clima impazzito tra uva, caldo e acquazzoni in 200 anni di Valentini. Scatta foto ai bambini nel campeggio Roseto, scoperto da una mamma che lo filma e chiama la polizia. Turista 60enne denunciato. Alcol a minori, stop alla licenza, la sospensione di 4 giorni firmata dal questore ad Alba Adriatica, poi Roseto, elezioni, la Lega chiude le porte a 40, Atletica ammazza UFO, Italia in alto, grazie anche all'Abruzzo. E poi andiamo all'Aquilone, il concerto Rocco Hunt, questa sera live al Festival Siloniano. E la rassegna Torricella Peligna apre domani il John Fante Festival, oggi l'anteprima. Andiamo sul soppalco, Caramanico Terme, l'affare delle sorgenti riammessa, l'ACA. Il virus trasmesso dalla zanzara West Nile a Teramo, il primo caso abruzzese ricoverato, un 85enne. Roseto, lettera aperta, operato per un tumore, appello alla ASL per avere la riabilitazione. E andiamo agli approfondimenti. In primo piano brucia la montagna di Celestino V, Morrone, l'incendio rallenta, bulldozer dell'esercito in azione. Il mezzo tagliafuoco guidato dagli alpini riesce a mettere in sicurezza i centri abitati a rischio. E intanto si consiglia di ricostituire la foresta forestale, la risoluzione del consigliere regionale Verrecchia di Fratelli d'Italia, apriamo una riflessione concreta. E spunta intanto l'appello ignorato qui, alto rischio roghi, l'associazione Mastro Giuseppe aveva avvertito del pericolo di fiamme nell'aria, presenza massiccia di materiali vegetali secchi e servono interventi urgenti. Dal social alla realtà, il verbale dei carabinieri, il caso di Noi Cattaro, lo abbatto io quel lupo e si scopre un arsenale. Rossi da Ofena annuncia la spedizione in Puglia ma gli sequestrano le armi. Ancora in primo piano vendemmia e clima impazzito, uva, caldo e bombe d'acqua, 200 anni di mutazioni. Il docente Di Carlo ha studiato il vigneto dell'azienda Valentini dal 1817 ad oggi. E poi ancora sul vino, il vino abruzzese diventi un brand. Una paginata intera dedicata ad Alfonso. I politici d'Abruzzo, ma quanto lavorano? Il deputato Dem si appella ai ministri Salvini e Foti per la ferrovia Pescara-Roma. Non c'è certezza dei fondi, quando sarà finanziata? Quelle 93 interrogazioni ancora senza una risposta, grandi opere, fondi tagliati e spiagge all'asta, gli atti del produttivo d'Alfonso.
2: Beh, insomma, in effetti 93 interrogazioni per non ottenere niente, grave.
1: Non stanno a sentire. Terme di Caramanico, tra affare e crisi, il mezzogiorno degli interessi, l'ACA ripescata per le sorgenti, un verbale dell'area come rivela, l'azienda pubblica dell'acqua ha presentato la domanda in ritardo, ma ora l'agenzia regionale dice sì al deposito degli atti fuori termine, così si favorisce la concorrenza. E Testa chiede di togliere a Travaglio il premio Flaiano perché si è schierato con Ranucci e non è come Falcone, dice. E questo, se il commercialista fa il commercialista. Quindi. Solidarietà, lo spettacolo a Pescara, una festa con i giovani per sostenere la ricerca. Scamarcio, Oddo e Cinzia Leone, protagonisti domani di Ultimo Banco Live. Il ricavato della serata sarà devoluto agli studi sulla sindrome di Dravet.
2: Un paginone sull'Inghilterra.
1: La destra britannica in crisi, vittoria di Pirro per Farage a Clacton tra prese in giro e scandali sulle donazioni. Il leader di Reform UK non si presenta a conteggio, voglio evitare l'imbarazzo, il mandato popolare non basta, l'inchiesta sui finanziamenti è già ripartita. Le crisi internazionali. Faduma trova che sarebbe l'Etiope che la Germania insieme ad altri due vorrebbe rimandare in Italia.
2: Tutti ci vogliono rimandare qualcosa.
1: C'è anche la Svizzera. Trova asilo in Germania, la 22enne Soma l'ha accolta da una comunità ecclesiastica. Si apre però il fronte svizzero. La giovane è felice, dice ho smesso di fuggire, ho paura di tornare in Italia, vorrei restare con i miei, penso alle botte che ho preso. E Trump posta la mappa Hormuz ora e degli Stati Uniti.
2: Non vuol dire che è dell'Iran.
1: Che non gliene è fregato niente all'Iran, ovviamente non si è fatto attendere la replica di Teheran, è solo un povero illuso, alta tensione nel Golfo, offensiva degli Houthi e missili lanciati sugli Emirati.
2: Offeso pure dall'Iran.
1: Sì. Raid dell'IDF su una base siriana, per non farci mancare nulla. Verso il voto di ottobre le primarie del Likud premiano il premier Netanyahu. Ipotesi rinnovamento. Romeo scuote la Lega, serve un rilancio, Salvini è nel mirino. Ancora il caso La Vitola, gli arrestati saranno sentiti dai pubblici ministeri dove La Vitola è pronto a fare dichiarazioni spontanee. L'ennesimo femminicidio, l'ex di Terrin denunciato altre tre volte, lutto in
3: il terzo in tre giorni, avanti il quarto giorno era calano i femminicidi in Italia, da quel giorno tre femminicidi di serie.
1: Lutto in Veneto, bufera politica.
3: Ha detto che sono tre, la prefetta e la sindaca.
1: Tutte e due?
3: D'accordo con l'assessore.
1: Ah.
3: Però un danno andava in corso all'altro. Ora contenti.
1: Lutto in Veneto, bufera politica, Zaia dice un fallimento, Schlein, interroghiamoci sul sistema di protezione delle donne.
2: Cavoli, che è? Cioè?
1: Non lo so. Strage infinita, altre due donne assassinate nel Lazio e in Calabria.
2: Ah, quindi siamo a 5?
1: Sì, sì.
2: Ma li vogliamo contare a 5?
1: Sardegna, in 30 pestato in spiaggia perché gay.
2: L'avanguardia.
1: In 30
2: è male. L'avanguardia.
1: Morto il giovane travolto dopo la maturità, un'agonia di 45 giorni a Bologna.
2: Perché? Come?
1: Ecco la macchina, investimento. L'avvertenza legale, via al maxi processo, 29 stati americani contro i social di Facebook. La procura attacca minori resi dipendenti e sfruttati, tonfo in borsa per il colosso di Zuckerberg, perso il 4%. Passa il nucleare, no alle auto elettriche. La Commissione europea ha circoscritto il perimetro della nuova flessibilità sulle spese per la sicurezza energetica. Teramo, polizia, indagine lampo della squadra mobile, fotografa i bambini nel campeggio, mamma chiama gli agenti, un turista sessantenne denunciato dopo gli scatti fatti e cancellati ad alcuni minorenni in costume. Questura, Tolloso lascia Teramo per Pescara, Petrella assume la guida della Digos e Massaccisi quella dell'ufficio di gabinetto, gli auguri di Sorgonà.
2: Tutti si chiamerebbero Massaccisi.
1: Massaccisi per questa scritta. Non
2: no,
1: lo so
2: no,
1: se...
2: no, è così, è così.
1: Se un errore stampa.
2: No, si chiama Massaccisi. Che è di vuoto di
1: vero. Emergenza idrica, gestione dell'acqua nella villa Larap Bacchetta, il comune. L'agenzia regionale ribatte al sindaco D'Alberto. Abbiamo accertato usi diversi da quelli del laghetto e si dice disponibile a rivedere la convenzione in atto a fronte di nuove maggiori necessità verificate.
2: Quindi toglie l'acqua e poi le mise.
1: Rapino, frana causa una fuga di gas, il terreno ceduto rompendo una condotta.
2: Uè, c'è il D'Angelo.
1: I lavori nelle scuole sono una priorità, il presidente della provincia risponde a Teramo Nostra sulla sede del Milli che deve essere liberata. E vabbè, poi abbiamo l'Aquilone, Rocco Hunt stasera
2: stiamo, no,
1: in concerto a Pescina, unica data abruzzese. Che sta stasera?
2: Vai, vediamo, che ne so. Ci sta tutti. Cristiano De André, famoso figlio, omaggio il padre Faber nel live di Taglia Corso. Il live, in diretta, vabbè. Poi abbiamo un po', piano piano, poco a poco. Pescara oggi ricorda la sorda, sarà dura, ma ci proverà. Poi John Fante ce l'abbiamo, vero?
1: John Fante Festival, oggi due incontri anticipano la quattro giorni letteraria.
2: Anche Rivisondo dice qualcosa, tra una mozzarella e l'altra.
1: Ma sta Rivisondo?
2: Sotto, Rivisondo. Ah. Poi abbiamo, Agostinone, mio nonno Emidio fece conoscere l'Abruzzo anche all'estero. Poi i libri di cena si possono leggere solo là, ci sono dei libri che si possono leggere a cena. Sorge Frantenucci, noi abbiamo Antenucci che era un calciatore, ma adesso sta altro. Però pare che collabori qua pure con
1: noi. No, non c'è niente.
2: Frane di Castelnuovo, gli sfollati in 8 anni, lavori mai partiti, ecco. A Cambly, dove ci sono tutti quei problemi, però ci dà contezza per mettere la foto di Castelli.
1: Eccolo qua.
2: Insieme a Mariani.
1: Eccolo qua. Si spende di più per gli eventi che per la casa del popolo, va all'attacco del comune a Teramo, che non sono d'accordo perché essendo di stessa area, però, sulle risorse messe in campo per l'emergenza abitativa.
2: Non devo dire che sono stessa area, non è così.
1: Perché no?
2: Perché no, molto di là. Sono moderati.
1: Inaugurata.
2: La sagra della porchetta, io me la foto, eccola qua, vi prego, ma perché è così piccola, colleghi miei di Teramo? Si riconosce da sinistra a destra, dove sta? Du piano, piano. Allora, col fascione deve essere il sindaco,
1: Sì, il sindaco.
2: Poi questi mi pare che sono imbuscati.
1: Questi sono inzaccati.
2: Sono inzaccati.
1: Sì?
2: Questo?
1: Questo dovrebbe, non lo so, non lo riconosco.
2: Questo è poi. Mariani nello sfondo.
1: Mariani nello sfondo.
2: Questo vicino al sindaco.
1: C'è la mano davanti al viso, la ballone. Sì. E vola.
2: Amore, sì, giusto amore. Perché?
1: E Sottanelli. Sottanelli contentissimo.
2: I due rosetani ridono a crepapelle.
1: Sì.
2: Nunez ci pensa. Vabbè, comunque. Stai maggiorando loro. Non posso ridere perché già sa che a Roseto le chiudi, oggi si candida e domani no. Vabbè, è andata ancora una volta. È calato, l'ho messo sotto. Taglio del nastro, vabbè.
1: E abbiamo ancora il virus trasmesso dalla zanzara West Nile a Teramo, primo caso abruzzese. Si tratta di un 85enne ricoverato nel reparto di malattie infettive del Mazzini, via i controlli nei luoghi che ha frequentato. La puntura dell'insetto può causare febbre alta. L'anziano non è in gravi condizioni.
2: Poi,
1: malato e operato per un tumore, appello per avere la riabilitazione a Teramo ancora. Giulianova torna il Best Alumno 2026 della sarà premiata Elena Gasparroni. E ancora a Pietra liceo scientifico, ma non lo so
2: chi è. Noi conosciamo il papà Gasparroni, che è morto, conosciamo la figlia che è venuta pure qua in trasmissione, Alessandra, che è antropologa.
1: Allora, è responsabile della direzione Corporate BNL BNP Paribas della Bank, uno dei principali gruppi bancari italiani.
2: Vabbè. Intanto per la camera, qua non c'è pubblica niente, però 2 giorni di arte, musica e laboratorio.
1: Capito? Andiamo dal Adriatica, alcol a minori, licenza sospesa al locale, questore firma uno stop di 4 giorni. Per la vendita di bevande al Botteghita a Tortoreto si indaga su dei colpi di pistola.
2: Beh, insomma, forse mi hai messo un po' meglio sto titolo nel finale.
1: Pure io sì. Prima quello, poi magari quell'altro. Poi quello dice che 4 volte, 4 anni di
2: fila. 5 colpi di pistola.
1: Martin Sicuro, il comune torna a mettere all'asta un vecchio fabbricato. E poi carenza idrica, scattano nuove interruzioni, rubette a secco di notte fino al 26 agosto. A Nereto, controguerra e in molte frazioni di Civitella.
2: Andiamo alla storia.
1: Che
2: è? Torano,
1: il bilancio di 6 giorni, migliaia alla storica sagra, la sindaca, che comunque l'abbiamo detto. Tantissimi giovani impegnati nell'organizzazione, come sempre, tutti gli anni sono i giovani che si impegnano. Ma passiamo subito ad altri giovani di qua. Per una gran finale di regata storica a Martinsicuro vincono gli equipaggi del quartiere Tronto e dell'anfiteatro, rappresentati tutti da giovani anche loro.
2: Vedi, poi tu
1: che cosa
2: non fare?
1: Che è una
2: più giovane,
1: ma che vuoi? Addio a Falanga.
2: L'abbiamo ricordato di mattina, no, è morta dopo.
1: Ma non l'abbiamo ricordato.
2: Sì, artista e pittrice.
1: Scultrice e pittrice di 88 anni.
2: C'è un ricordo di come si chiama? Pasqualoni, il ricordo. Bilo Bellocchio si cambia i semafori contro le code, ma Moretti insiste per le rotonde.
1: L'assessore comunale
2: ha detto la data, entro il 30 settembre si parte, noi ricominciamo a cadere.
1: Il 30 quindi, no, il primo. Quindi il 30 devi riazzerare il conteggio, partire al 30.
2: Che gliel'ho chiesto apposta.
1: Entro il 30, quindi Serafini aggiorna.
2: Grazie.
1: Bilo Bellocchio si cambia, siamo fuori contro le cose, l'assessore comunale Franciano, cioè i lavori a partire da settembre, un progetto da mezzo milione per migliorare il traffico in tutta la zona.
2: Oh, poi ci devo parlare, abbiamo anticipato ieri, subito autovelox e dossi. Oh, sai che cos'è che funziona veramente a Colleralesco? Però mi hanno detto già che non si può mettere troppo vicino. Il semaforo a chiamata, quello davanti alla chiesa e alle poste, quindi due. Premi e passa solo il pezzo, si fermano le macchine perché diventa rosso. Uno dice che non si può mettere, un altro che è troppo vicino a 100 metri.
1: Non lo so,
2: è una soluzione.
1: Agli esperti di codice
2: è
1: della
2: una
1: strada.
2: Soluzione e qualcuno fa delle proposte, e infatti è arrivato un documento di evoluzione sostenibile sulla proposta. Non so se lo farà anche di Massimo Antonio, però è così. Intanto l'opposizione si muove, ancora una volta con grande divisione. Bastava fare un documento unico per far vedere che voi non siete divisi, tenuto conto che non mi avete ascoltato e che ieri non c'erano file né davanti alla casa della Cicconi in via Ippolito Nievo, né mentre passeggiavo sul lungomare col marito Fadda, e nemmeno quando è entrato, pur essendo in verde, vedi quando è brava, a vedere come stavano le cose alla Citigas. Non siete andate a nessuna parte. Voi sapete che potete vincere solo con la Cicconi, Marco con la Cicconi, ma lo vedi chi troviamo. Vabbè. In effetti, da qui al 2029 il tempo c'è.
1: Però... Unione dei Comuni, organico potenziato con 5 assunti, l'assessora Albani.
2: Io non l'ho messo.
1: Così un servizio più efficace e
2: tempestivo. Io correggo, ma il centro mi ricorregge e rimette tutto al cammino. Non posso fare niente. Quindi mi adeguo e metto così direttamente l'assessora per non ingannare. Vabbè, questo c'è.
1: Tutela del verde, Coralpa, nuovo progetto di Salindi, no?
2: Cioè,
1: a scuola, iniziativa con gli alunni dell'Istituto Comprensivo 2 e della Don Milani.
2: Benissimo, la Don Milani, andiamo al Comune al voto, la Lega chiude a 40, cioè 2, 7, no?
1: Come 40, scala 40,
2: 40,
1: 40, 40 si chiude.
2: Sì, si chiude. Con lei si perde però, chi lo dice?
1: Ci vuole altro, lo dice Anthony Romani, il commissario della Lega, serve un'alternativa credibile. Presto il candidato sindaco sulla stessa linea sono anche Forza Italia e UDC, e lui è UDC, Dante del PD,
2: sì,
1: Rossi di Fratelli d'Italia dice bisogna correre uniti.
2: Quindi il problema ce l'hanno, non sono uniti al centro-destra.
1: No, non, questo è il problema, sì. Però domani sarà un confronto tra i vertici Fratelli d'Italia presenti nella cittadina in occasione di un'iniziativa politica.
2: Sì, c'è pure c'è un gazebo.
1: Montepagano ha approvato il piano di adeguamento dopo gli espropri. Poi street food e polemica sulla paternità. Qua Costantini potrebbe fare come Trump, però mettere la fotografia di Cologna, visto che Cologna territorio giugliese, lo fa automatico, capito? Cologna spiaggia, botta e risposta tra sindaco e associazione culturale sull'organizzazione dell'evento. Cioè, l'abbiamo organizzato noi, non l'abbiamo organizzato noi, non l'abbiamo organizzato noi.
2: Vuol dire che va bene.
1: Vuol dire che c'è un problema.
2: Un premio per i turisti più affezionati.
1: L'amministrazione chiede agli operatori di segnalare le famiglie che frequentano da almeno 20 anni.
2: Io dopo 40. Rifiuti 40, Nunez. Vantaggio nettamente Nunez.
1: Isop Ergasto.
2: Silvi.
1: Scontro sulla spiaggia per disabili. Il comune dice non è stata cancellata. Il gruppo di opposizione del PD accusa l'amministrazione. Tolta. Ora facciamola in un altro posto. Anche qua l'acqua, l'ACA annuncia nuove interruzioni a Silvi. La sentenza Pescara, ASL condannata, niente proroga perché incinta, il giudice, l'infermiera va assunta. bagni vietati tra Sirenetta e Aibin, divieto di balneazione temporanea sul lungomare, ma ci aspettiamo i risultati. Intanto ieri anche a Tortoreto, verso Badriatica, è stato messo un altro divieto di balneazione, dal Sayonara fino ai confini con Alba. Giulia, no, tutto a posto.
2: Meno male.
1: Montesilvano, le pagelle dei visitatori pro e contro, prezzi contenuti e tanti eventi, i turisti promuovono la città. E poi a Tagliacozzo siamo all'Aquila, super lavoro del comune, Brignano show salvato in 24 ore, orari e location, il comico punge, recuperato nel pomeriggio di ieri lo spettacolo che era stato annullato la sera prima per la pioggia. Dal parco riunione dell'attore, a quest'ora in genere si fa l'aperitivo o si gioca a bocce e burraco.
2: Cioè è successo che è piovuto, e quello ha detto no, quello per tutti i biglietti, ha recuperato lo show alle 17, e quello ha detto io lo faccio, però a quest'ora, lo dice, si gioca a boccio, praticamente lui dice avere tutti gli anziani praticamente.
1: Vabbè, si fa l'aperitivo, o si gioca a boccio e burraco. L'Aquila, Madonnina decapitata, caccia al video, il dono della...
2: Ma voglio vedere se i video dell'Aquila scoprono chi è.
1: No, però ci sono video in mezzo alla camera. Il dono dell'anziana madre dell'assessore Tinari. Fate in modo che non la tocchi nessuno. Telecamere sotto esame.
2: Mi pare che sia stata toccata.
1: Pure, sì, forse quello era un auspicio che si, quando la donò. Bimba di 7 mesi muore in ospedale, tragedia a Roma, la piccola originaria di Sulmona avrebbe contratto un batterio. La famiglia è intenzionata a denunciare.
2: Allora, non ci può stare la cronaca vera e propria a Sulmona, allora si inventa una bella inchiesta giudiziaria sugli abusi edilizi, cosa che raramente ormai succede.
1: Altri due indagati, nel mirino finiscono 4 ville.
2: Comune che quasi.
1: Però no, sembra a Sulmona, rubano portafogli e carta di credito, una coppia ora rischia il processo. È una buona notizia, ce la mettiamo pure di Sulmona, 20.000 euro per il centro diurno. Intro d'acqua, la convivenza difficile, insegue film a Orsa con i cuccioli, ora un 42enne rischia il processo. Precipitato col deltaplano, salvato da un papà 43enne di Penne, l'ha trovato ferito in un campo, ha fatto ciò che dovrebbe fare ogni cittadino.
2: Allora,
1: Zanzibariane,
2: siete con 4.000
1: passeggeri.
2: Sulmona!
1: Numeri ok per il viaggio in treno tra borghi, montagne e riserve. Partenze fino al 20 settembre.
2: Poi c'è quello invernale, con la neve.
1: Chieti, parte la caccia all'appartamento, tornano gli studenti fuori sede, gli affitti aumentano anche qui.
2: Non stanno legnini.
1: L'inchiesta sull'omicidio di Fossa Cesa, Diomede, l'autopsia, pugno fatale, domani l'addio nella cattedrale.
2: Basta botti contro il Castellano, perché forse hanno incendi in realtà.
1: Sport, Serie A, Lazio, il pressing su Icardi. Napoli, Zizi e O. Jackson. I bianconeri celesti non mollano il bomber argentino. Juve, Perin verso il Palermo. I partenopei bussano in Premier League per rinforzare il parco degli attaccanti.
2: Varenne,
1: l'ultimo galoppo di una leggenda, muore a 31 anni, il cavallo più vincente della storia. Andiamo a Pescara. Pescara va a caccia dei gol, a Boucher serve un centravanti. Con Di Nardo fuori rosa, Ferraris prova a stringere i denti per la Vis Pesaro. Pineto all'esame Latina, conta la rovescia al via, Bari l'aria avverte, esordio su un campo difficile.
2: Mi raccomando, qua è il campionato.
1: Già messo in avanti. Messo mani avanti proprio tranquillamente. L'Aquila cambia l'assetto, Tatafiore, notissimo Tatafiore, nuovo presidente, l'avvocato aquilano alla guida delle società rosso-blu, Cesare sarà il suo vice, oggi amichevole con il Montereale, mercato, il terzino Lombardi saluta. La Sant prende Montuori a Eppilone e prepara il derby con il Lanciano.
2: Ma via 800 giocatori. Sì.
1: Alle 18.30 test con il Pontecomano, Teramo, prove per la Coppa, spazio ai nuovi Culi e Cauci.
2: Che ci sta sotto la
1: ci C? Sta un segno, ce lo mettono a posto per dire che non è Culi, sarà un altro
2: modo. Sarà Sciuli, la cosa
1: Sciuli,
2: è Sciuli,
1: sarà Sciuli. Giulianova, Martiniello dal primo minuto nell'amichevole con il Nereto, giallorossi in campo
2: oggi alle 17.
1: Chieti, ecco i primi colpi, Coppa Italia all'Angelini, arrivano i difensori Kiwobo e Bianchi, il laterale Coli e lo scozzese Aiki.
2: Aspetta, andiamo nella squadra con tutti di fuori, eh?
1: Sì, Mazzaufo, Italia in alto, grazie anche all'Abruzzo. Il dirigente teramano della FIDA, il reduce degli europei a Birmingham, Cantò e Sabatini, super.
2: Ricordo che era originario di Giulianova.
4: Sì, stava qua.
2: Sì, sì.
1: A me mi insegna pure l'educazione fisica, un bel.
2: Sì, sì.
1: Abruzzo, passiamo al Messaggero, direttore.
2: E allora, i ricchi e poveri a Pescara sul palco nel gran finale, l'abbiamo già letto, l'ho bene confermato, mettiamoli di spettacoli, ma già finisce perché andiamo subito alla cronaca. Io però c'è un titolo che non leggo, l'ho detto pure Azzurro, Azzurro è d'accordo con noi, non è quello che diciamo noi, papà morto per difendere i figli, fatale il pugno, quindi non leggiamo quello sulla Casa del Bosco, ve lo potete leggere da voi perché ormai è una presa mondiale. Oh, il caso Giulianova, il prenditore Campetti, dopo la rapina ho preso tante botte, vedi, solidarietà da New York.
1: Pescara,
2: non te l'ha detto quello?
1: No, che l'avevo chiamato. Pescara, viaggio negli stabilimenti, gusto sotto l'ombrellone al Trieste Mare e
2: ho preso
1: pizzette. A Trieste Mare e pizzette.
2: Chieti, il bilancio, teatro Barroccino, che non abbiamo, spettatori in crescita, sarà un polo culturale.
1: West Nile a Teramo, un anziano in ospedale, poi lo sport, Serie C, Sebastiani offerta congrua, se no Di Nardo resta a Pescara. Transiberiana d'Abruzzo, il treno sempre sold out, è un motore turistico. L'esercito sul Morrone con una apripista cingolato. Pescara, dallo spaccio di hashish e video hard con minori, due 24enni sono indagati. Lungomare Nord, stop tuffi, inquinamento anomalo, sversamento di una barca. Trieste Mare e pizzette, gusto sotto l'ombrellone. Riccardo Ciferni, mio padre tornò da Marcinelle e seguì le orme dei nonni, la svolta dopo la grande mareggiata. Stretto di Gibilterra, attraversata a nuoto, impresa del pescarese Maurizio Cavaliere.
2: All'Aquila, dove deve stare lontano dalla moglie, ma non lo fa, arrestato 85enne.
1: Aveva tentato di strangolare l'anziana consorte, ecco. Trovato per la quinta volta dai carabinieri in casa.
2: Quindi non è che voleva tornare da lei, voleva tornare lei per strangolarla, se fosse innamorato, invece no.
1: Viale Crispi, non solo sicurezza stradale, tanti furti, servono maggiori controlli.
2: Buccio da Ranallo.
1: Buccio di Ranallo torna a raccontare la città con voce e linguaggi contemporanei.
2: Buccio di Ranallo.
1: Orsi, inseguiti per un video, 42enne rischia il processo. Disturbo, non so. Avezzano, calci e pugni alla ex fidanzata, colpevole di parlare con un collega. Quindi mostra in carcere. Gli hanno messo che braccio che hanno fatto. Prevenzione, tanto sport e natura, Ovidio ritorna a Longevity Run. Chieti, Marruccino a gonfie vele, in crescita gli spettatori, consuntivo con avanzo di oltre 12.000 euro per prosa e lirica, un expola di abbonamenti. De Cesare, successi straordinari in 5 anni e per il futuro nascerà un polo culturale. Abbiamo Palmoli, la nuova casa, Lanciano, i 7 rom espulsi dopo la maxi rissa, divieto di mora confermato perché possono rifarlo. Morto per difendere i figli in una lite, l'autopsia fatale, il pugno del ragazzo. Incendio di San Rocco, l'affondo, basta fuochi intorno al castello. Teramo, scatta foto ai bambini del camping, mamma detective chiama la polizia. Imprenditore aggredito, ho preso tante botte, solidarietà anche da New York. Vincenzo Campetti, rapinato il 9 e 12 agosto, quando lo stacco lo staff mi accompagna a casa, ma la città resta la più bella.
2: Non ho capito la coerenza, cioè le due cose, ma non risulta che non stava assolutamente con lo staff?
1: No, stava da solo. Dopo l'evento. Alcol ai minori, chiuso 4 giorni, botteghita e risacca. ad Alba. Tortoreto, divieto temporaneo di balneazione, il sindaco ha disposto il divieto. Sì,
2: perché se fanno, loro oggi lo fanno, e cioè non si può fare, il giorno dopo lo rifanno e si può fare. Che succede in 24 ore non si sa, però è sempre così.
4: Sempre se i dati sono cambiati.
2: Sì, che no. Poveri, San Gabriele della Dolorata, c'è la festa a Colonia Spiaggia, parte oggi, dico bene, sì, 19, 20, 21, 22, 23 agosto, oh wait, 5 giorni, uh-huh. E arrivano Giuliano Palma, la cover band, quella che piace a te, di Max Pezzali. Poi questo leggi tu che in inglese.
1: Power Hits Live, il meglio, sì, della musica italiana. Vabbè,
2: qua, in quattro vanno. Poi ci sono giochi per bambini e ragazzi, tutto di più. C'era una volta la corsa degli asini qua. È stata tolta perché dice che c'era contro gli animali, non si poteva fare.
1: Pescara, servono almeno tre rinforzi, siamo lo sport. Poi abbiamo, andiamo avanti, le farfalle targate Abruzzo, le ragazze nazionale italiana allenate a Chieti centrano il primo grande obiettivo del nuovo percorso, i mondiali di Baku.
2: Tatafiore, eccolo qua, l'Aquila.
1: L'Aquila, Tatafiore eletto presidente.
2: Te eravamo favorito, ti sei visto a Micio.
1: Stimolo in più, ecco. C'è uno stimolo in più. Se
2: e di noi che giochiamo?
1: Niente. Una prima nazionale, Trump sfida Tehran, Hormuz americano, l'Iran attacca Dubai, torna l'attenzione sui mercati, petrolio a 91 dollari, borsa in calo e balzo dei titoli di Stato americani e tedeschi.
2: Grazie Trump.
1: Mediazione con Berlino, a fondo svizzero sui dublinanti, migranti, assi Italia, paesi del sud Europa. La Vitola, avviso a Ranucci, gli elementi su di te, i giudici già ce li avevano. L'uomo che creava le stelle, ricordo per Lucisano, che è morto ieri, e poi ancora Meta, sotto processo, crea dipendenza. A Roma tutti pazzi per Rodrigo Mora, il nuovo acquisto, entusiasmo a Ciampini per il giovane portoghese. Lazio su Sutalo. Che è?
2: No, tutti pazzi per Rodrigo Mora, io non lo so, poi ci facciamo dire
1: è portoghese.
2: A lui.
1: Esatto, un lento portoghese, come si chiama. Accoltellata dal marito di fronte al figlio piccolo, tragedia familiare a Colleferro, uccisa in cucina.
2: In questa posizione con un documento la sindaca.
1: Andiamo sul soppalco, addio Varen, il cavallo amato come una pop star. Bene, questo è quando
2: salutiamo.
1: Andiamo a salutare i nostri amici. Buongiorno Antonella Leonio, Flavio Stacchiotti, Sandro Vagnoni ad Alghero oggi. Buongiorno Paola Cicconi, buongiorno Alfredo Di Federico, buongiorno Rita Ranalli, buongiorno e buon lavoro Gaetano Paolini, Loredana Ciaffoni, buongiorno, buongiorno Loriana Ciccioni, Luigi Anni, buongiorno, buona giornata Valentina Campeti, Rossella Mattiucci, Bruna Ruggeri.
2: Stampatello?
1: Sì, Campetti, tutto grande, tutto grande, tutto stampatello.
2: Era tolto la cosa là?
1: Andrea Serafini dice no, il condanno è fallito, dice che è? Non ho capito.
2: E hanno tolto i secchi dell'immondizia? Non credo, eh.
1: Dobbiamo chiedere.
2: Ieri abbiamo messo la notizia.
1: E dobbiamo chiedere.
2: Adesso invece che dice Serafini?
1: Che il condanno è fallito, dice il primo settembre non mi ha portato al trend. Che...
2: Non può contare fino a fine settembre, hai ragione.
1: Betty Alm, buongiorno a tutti. E Camillo Di Febo, buongiorno e buona giornata a tutti.
2: Grazie per aver mandato
1: gli articoli.
2: Ti ringraziamo tanto.
1: Noi pure dobbiamo fare pubblicità.
5: Casellette a 999 euro. Salve. Fino al 50% di sconto più un ulteriore 10.
2: Me purtroppo non me l'ha fatto togliere. Io devo andare qua però. Devo salutare Sandro Vagnoni.
1: No, me no.
2: Non c'è la mamma.
1: Ma di via, adesso.
5: Mia madre non lo deve sapere, non lo deve sapere. Voglio andare a
2: Sanero. Sono straniero.
1: Non credo che sia andato.
2: Non lo so. Questo è andato con lo straniero, lui non so con chi è andato. Però l'importante è che lo sappia. Mamma, non capi questo. Pubblicità, prego. Alcuni stacchi.
6: Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? i disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana. Farmacia Barere Strobbe offre ai propri clienti una varietà di prodotti e servizi. Ci trovate al lavoro da lunedì al sabato, con orario continuato dalle 8 alle 20. Ecco alcuni dei nostri servizi per la salute e la prevenzione: elettrocardiogramma, holter pressorio e holter cardiaco, consulenze personalizzate di fitoterapia ed omeopatia, dermocosmesi personalizzata ed ogni settimana giornate dedicate al benessere, con tante originali novità e promozioni speciali per i nostri clienti. Farmacia Parere Strobbe la trovi a Giulianova, in via Galileo Galilei 379/A. Ampio parcheggio, aperti da lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20. Telefono 085 46 82 819. Seguici su Facebook per scoprire la vasta scelta di prodotti e servizi. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità: jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacca e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti: per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella; per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati, con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. Tutti i lunedì fino al 7 settembre il mercatino Arte e Sapori vi aspetta in via Nazario Sauro e via Le Orsini. Qui troverete prodotti tipici, artigianato e curiosità varie. Tutti i lunedì in via Nazario Sauro e via Le Orsini, mercatino Arte e Sapori, fino al 7 settembre, dalle 18 alle 24. Sono arrivate due gustose novità a Giulianova e preparati, perché una arriva direttamente dall'Amazzonia e l'altra dal Giappone. La prima è l'açaí, una cremosa e irresistibile bowl dal colore viola, con frutta e granola, fresca, golosa, super colorata. L'altra è il matcha, il famoso tè verde giapponese, dal gusto intenso e raffinato, perfetto per una pausa diversa dal solito. E in versione matcha latte, cremoso, particolare e decisamente instagrammabile. Quindi, açaí o matcha? Ma perché scegliere? Provali entrambi, li trovi da Soul Giulianova in via Genova 48. Seguici sui social soul.giulianova. Soul Giulianova, due novità, un nuovo modo di gustare il tuo momento di relax.
2: Saremo subito in aula. Ieri non ho fatto poi per bene gli auguri alla nostra fedelissima Ernesta Calvarese, che compieva 88 anni, te li facciamo oggi, cara, carissima Ernesta, fedelissima ascoltatrice, tanti auguri. Intanto vi ricordiamo che oggi è San Giovanni Eudes, che era francese, quindi Eudetta, no, Eudetti, non c'è, e era nato in Francia, va bene? In attesa, è pronto Casalena in attesa che parli di San Giovanni Eudes?
1: Chiamo subito.

0: Buongiorno, buongiorno, che ci dici?
1: Dico che siamo, diciamo, in una fase di cambiamento del tempo che prende la strada principalmente a nord Italia, quindi è l'Alto Tirreno, quindi ci saranno passaggi perturbati da oggi, soprattutto domani e venerdì sul nord Italia, qui da noi arriverà praticamente le briciole, con un po' di nuvole scarsa, qualche debole precipitazione temporale all'interno. Sulla costa, a parte un po' di ventilazione, non succederà niente. Anzi, all'inizio della settimana, il fatto di avere le correnti mediamente meridionali potrebbe favorire l'arrivo di aria calda dal deserto del Sahara e interessare il sud Italia e lambendo anche l'Adriatico. Quindi attenzione, perché tra lunedì e martedì potremmo avere una nuova fase calda, questa volta non da anticiclone ma da irruzione, da passaggio di una depressione abbastanza a nord, che scivola dall'Inghilterra verso appunto le regioni settentrionali, quindi richiama aria calda nel suo bordo meridionale. Di piogge se ne vedono poche, sarà comunque quasi sempre il sole, le temperature saranno sempre maggiori rispetto alla media e solo nel pomeriggio si accenderanno questi temporali come si sono accesi ieri sulle aree interne. Anche ieri sono stati dei temporali sull'area del Gran Sasso fino a Teramo, mentre è partito
0: l'aereo. Senti, qua da noi quando è che potrebbe la maggiore probabilità di pioggia?
1: Ma venerdì pomeriggio, probabilmente venerdì pomeriggio, quando si abbasserà un attimino il nucleo precipitativo del nord Italia, potrebbe arrivare qualche temporale sulle aree interne e interessare marginalmente anche le località costiere. Ma è roba di poco, insomma, niente di trascendentale. E soprattutto non ci sarà quel cambiamento di circolazione che ci aspettiamo da un po' di tempo, quindi proseguirà comunque a fare caldo, nonostante insomma non ci sarà più l'anticiclone africano, ma comunque un caldo legato a una diciamo risalita appunto di correnti dal nord Africa legate alla depressione in arrivo sul nord Europa, quindi qui da noi ci lambisce, ma più che altro ci alza solamente il caldo da sotto.
0: Va bene, grazie per Luigi, ci aggiorniamo.
2: No, chi è Mora? Mora, il giocatore preso dalla Roma, chi è Mora? Perché sono andati tutti all'aeroporto, tutti pazzi per Mora. Chi è questo portoghese?
1: Non lo conosco, speravo che prendesse Luis Enrique, no?
2: Ma stava con lui.
1: Ancora non si sa nulla di questa cosa, ma levarci Luis Enrique sarebbe una grande cosa per noi. Giocatore scarsissimo.
2: Ciao ciao.
0: Va bene, grazie. Buona giornata, ciao.
1: Buona giornata.
0: E intanto dice Valentina che è stato ritirato l'organico, ma solo ieri, solo stamattina, scusa, solo questa mattina. Non sono andati. Hanno lasciato, hanno ritirato stamattina mercoledì. Allora.
2: Ma oggi hanno ripreso.
0: Oggi sì. Allora, il momento quando poco fuori del tempo. Allora. Andiamo a fare la pagina degli auguri.
2: Alghero, sì.
3: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
4: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
2: Allora, il santo del giorno, ricordavamo poco fa, è San Giovanni Eudes, nato in Francia nel 1601. Giovanni fu promotore della devozione e del culto del cuore di Gesù e di Maria, fondò la congregazione di Gesù e di Maria, giustamente, che da lui prese il nome di Eudisti, per la formazione del clero nei seminari e nelle missioni del popolo. Promosse l'opera di Nostra Signora della Carità del Rifugio, da cui deriva quella del Buon Pastore per il recupero delle donne traviate. Morì a Caen, in Francia, il 19 agosto 1680. Vabbè. Fatto santo così per tutte queste fondazioni di vari enti, clero e seminari, missioni del popolo, Nostra Signora della Carità del Rifugio, si è dato da fare, insomma. Allora, vedete un po' se potete fare un po' di auguri.
0: Eccoli qua gli auguri, siamo su Piccola Città come sempre, oggi abbiamo detto che è il 19 agosto. Tanti auguri, buon compleanno a Luca Antonelli, a Daniele Ruffini, a Simona Piric, a Sergio
2: Pomante. Simona, tanti auguri!
0: A Sergio Pomante e a Mary De Dominicis. Tanti
2: allora,
0: auguri a tutti voi.
2: Il 19, sì. Siamo tanti auguri a Teresa e Torre.
0: Auguri.
2: Anche a Carla Grassano.
0: Auguri.
2: Nicolò Ciccioni ce l'abbiamo?
0: No,
2: ce lo avremo. Vincenzo Rosati, auguri. A Teramo c'è Caterina Provvisiero.
0: Auguri.
2: Daniele Ruffini l'abbiamo fatto. Lara Iampieri, tanti auguri. Marco Luciani, c'è Marco Luciani. C'è. Marco Luciani. Poi c'è Simona, ce l'abbiamo. Giovanni Potenza.
0: Facciamo, ieri era però.
2: Giovanni Potenza non l'abbiamo fatto, quindi anche ieri auguri a Gianni Potenza, a Gianni Calella, a Giovanni De Flavis e Antimo Pulsone. Quello esiste, Renato Marziale è il nipote, infatti, del Marziale, del famoso, come si chiama quello su? Dove, si vede, dove vanno i camionisti a fare la pappa all'inizio di la Villa Volta, Villa Volta, mi ricordo come si chiama? L'antica Brace, una cosa di
0: questo. Può essere, sì. Sì. Allora,
2: auguri a tutti.
0: Fatti gli auguri.
2: Telefonateci, dai, che è bella per ricevere gli auguri la mattina.
0: Per ricevere gli auguri del GIP basta telefonare al numero 085 800 70 10 e 085 800 33 66. Che facciamo direttamente? Qualche altro stacco?
2: Sì, qualche altro stacco e poi andremo con l'acqua del giorno.
0: Prego.
5: L'Hotel Europa è pronto ad accogliervi e a regalarvi una vacanza che non dimenticherete. Apriremo le porte della nostra struttura ricettiva, che coniuga tradizione, ospitalità ed accoglienza, e tra le sue peculiarità vanta un ottimo ristorante panoramico che unisce cucina tradizionale e innovativa e prepara gustosi e ricercati piatti anche per le vostre cerimonie, banchetti e comunioni. E dopo esservi deliziati con la nostra cucina, il divertimento vi aspetta sulla spiaggia dell'Europa Beach Village, con la piscina, l'isola dei pirati, il teatro e tante altre attività dedicate a grandi e piccini. Sceglici anche per i tuoi compleanni sulla spiaggia. Vi aspettiamo a Giulianova, sul lungomare Zara 57. Scopri tutte le nostre offerte e i pacchetti riservati a te su www.htleuropa.it. La salute è il motore della tua vita e noi ce ne prendiamo cura con professionalità, gentilezza e innovazione. Dal 1997 il Poliambulatorio ai Portici offre un'equipe di specialisti e di servizi per assistere il paziente in ogni necessità. Da noi troverai specialisti di varie branche mediche come pediatria, allergologia, odontoiatria, chirurgia vascolare, oculistica, medicina estetica e agopuntura, neurochirurgia, ortopedia e traumatologia, neurologia, cardiologia e medicina dello sport, urologia, consulenza nutrizionale, otorrinolaringoiatra, dermatologia oncologica, pediatrica ed estetica, senologia, endocrinologia e malattie del metabolismo. La struttura dispone di un centro di fisioterapia all'avanguardia per aiutare il recupero motorio del malato. Nel nostro poliambulatorio si effettuano inoltre elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, ecografia, elettromiografia, ecodoppler, spirometria, patch test, ozonoterapia, esame vestibolare ed esame audiometrico. Poliambulatorio ai Portici, dal 1997 ci prendiamo cura di voi. Via di Vittorio 1 presso il centro commerciale ai Portici a Giulianova. Info 085 800 6811. Sei un'impresa, un commerciante, un artigiano, un semplice cittadino? Sei un super indebitato, sotto usura, scambi assegni bancari per evitare i protesti? La tua azienda è presa di mira da chiunque vanti un credito verso di te? Non riesci a pagare i contributi, le imposte e i tuoi dipendenti per colpa delle banche che ti negano l'apertura di un conto corrente? Hai problemi di DURC per incassare le tue fatture? Il tuo cedolino paga non è sufficiente per pagare le finanziarie? La legge 108 del 1990
6: 1996 e la legge 3 del 2012 sono dalla tua parte. Ti senti schiacciato? Dillo a Resilienza. Telefona per un appuntamento al numero 085 802 8204. Un professionista dell'associazione ti riceverà, ti ascolterà e ti aiuterà a risolvere i tuoi problemi. Non dovrai pagare nulla. Il punto di ascolto di Giulianova è in via San Michele 1A.

0: la farmacia comunale di Giulianova Patrimonio rinnova il suo impegno verso la comunità. In un momento in cui sostenere le famiglie è fondamentale, propone uno sconto del 25% su tutti i latti per l'infanzia, come concreta attenzione al sociale. Un gesto di responsabilità e vicinanza per accompagnare con serenità la crescita dei più piccoli. Farmacia comunale Giulianova Patrimonio, al fianco delle famiglie. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217.
1: Andiamo avanti con l'almanacco, direttore? Allora,

alle 7.44, temperatura 25,2 gradi, umidità 74%, il clima caldo, il vento a 6 orari, la massima sarà di 31 gradi, la qualità dell'aria è 26 e considerata buona. Il sole è sorto alle 6.13, tramonta alle 20.02, il culmine alle 13.08, la durata del giorno 13 ore e 49 minuti. La luna sorge alle 13.46, tramonta alle 22.56, al primo quarto visibile al 46%. Nati oggi, 19 agosto 1521, 505 anni fa, Lodovico Guicciardini, storico, fra le sue opere, descrizione di tutti. 19 agosto 1871, 155 anni fa, Orville Wright, ingegnere. 19 agosto 1951, 75 anni fa, John Deacon, bassista britannico dei Queen. Poi ascolteremo Another Bites in the Dust. Fatti della storia: 19 agosto 1556, 470 anni fa, a Roma, in piazza Navona, viene torturato e giustiziato lo studente padovano Pomponio de Algerio, che si era rifiutato di abiurare le sue convinzioni protestanti. 45 anni fa, il leader libico Muammar Gheddafi invia 2 caccia sui cuoi su 22 a ingaggiare un paio di caccia statunitensi sul golfo della Sirte, ma i jet americani distruggono gli apparecchi libici. 19 agosto 1991, 35 anni fa, a sorpresa, il presidente dell'Unione Sovietica, Mikhail Gorbaciov, viene rimosso dalla massima carica del paese e bloccato in Crimea per impedirgli la partecipazione alla ratifica del trattato di rinnovo delle basi federative dell'URSS. È un tentativo di colpo di Stato da parte dei conservatori sovietici. 15 anni fa, nel 2011, un gruppo di sommozzatori scopre il ritto di una nave da guerra svedese che si ritiene essere Mars, l'imbarcazione a capo della flotta di re Erik XIV, la nave affrontò nel Mar Baltico nel 1564. Frasi famose: pensavamo che, costruendo una macchina volante capace di trasportare un uomo, avremmo introdotto un'invenzione che avrebbe reso praticamente impossibile ogni guerra futura. La frase di Orville Wright, nato il 19 agosto 1871 a Dayton, morto il 30 gennaio 1948, sempre a Dayton. Mio fratello Wilbur è tra i pionieri dell'aviazione e figura centrale dell'ingegneria aeronautica dei primi anni del Novecento. I due sono considerati i primi a far volare con successo una macchina motorizzata più pesante dell'aria con un pilota a bordo, portando in quota i loro flyer per 4 voli controllati il 17 dicembre del 1903. Grazie Vincenzo e buona giornata anche a te. Allora, facciamo un salto sull'ANSA, vediamo se ci sono ulteriori notizie di oggi. Le economiche sono tutte più o meno uguali, quindi tutto stabile. Droni russi su Zaporizhzhia, 1 morto e 6 feriti. Trump sospende i dazi al 50% su Canada perché dice raggiunto un accordo. La produttrice cinese di robot Unitree debutta a Shanghai. Shakira a Kibdo, fondi per le scuole colpite dal terremoto in Colombia. Bene, queste le ultime notizie dell'ANSA. Salutiamo i nostri amici che ci hanno seguito su Facebook. Noi ci vediamo domattina sul solito canale, e adesso invece in radio andiamo ad ascoltare la proposta musicale di Vincenzo di oggi, che è Another Bites the Dust dei Queen.

0: Questi erano i Queen con Another One Bites the Dust, e con questa chiudiamo le notizie di oggi. Vi auguro un buon mercoledì, una buona giornata, noi ci risentiamo domattina, solita ora, soliti canali.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
2: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori a pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino, 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349-6256-696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 85 72 217.

Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Zest è arrivato a Giulia Nova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulia Nova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulia Nova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la radio della tua città.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

prendi più, ti scappa dalle dita e poi ti butta giù, e tu rimani lì deficiente ad aspettare. Sai benissimo è la fine, ma vorresti continuare.

0: E non ti preoccupare, Dragonera, noi tre siamo, ma così mirabolabili possiamo fare, siamo i padroni del mondo.
1: Siamo sempre tre, tre briganti e tre pistole, sulla strada da Girgenti a Monreale.
2: Sì, ma c'è il castello del marchese di Mondello, uno passa.

0: Borboni.
1: Una gira l'avamposto, l'altra attacca il fronte opposto.
0: Uno sfodera il trombone, l'altro balza sul cannone.
1: Uno lega la vedetta, l'altro ammazza la staffetta.
0: Uno attacca gli artiglieri e li prende prigionieri.
1: Uno piomba sull'alfiere e gli strappa le bandiere.
0: Un intanto fa man bassa sopravvivere la cassa.
1: Un impegno in un duello generale e colonnello.
0: Una ciuffa con la mano il maggiore e il capitano.
1: Un infizio col pugnale il sergente e il caporale.
0: E intanto poco a poco tutto quanto a ferro e fuoco.
1: Poi i nemici non c'è scampo quando c'è Nardi in campo.
0: Il Borbone se la squaglia,
1: abbiamo vinto la battaglia,
0: vi vorrò.
2: Siamo sempre tre.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Allora, mi sembrava male, ragazzi, cosa ne pensate voi?
1: Mi è piaciuto.
2: Ma non era bravo, quello era stonato come la campana. Ma che cosa dici? Che cosa non era bravo?
1: Ma perché?

0: sta per partire Radio G Flashback.
1: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la radio della tua città.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.